Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte

What's that? What's that? What time? All right.

0: la la la la.
1: Ciao bambini! Proprio bella la la. Va ora in onda Come nasce una canzone. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati. Diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ. Che sarei io?
2: Rosso e nero a pua.
1: Ma come nasce una canzone?

0: Doremi. Doremi. Doremi. Do. Doremi. Dunque. Oh, mire. No. Oh, come ha detto Lorenzo. Doremi. Occidente. Doremi. Do. Doremi. Do. Do. No. Doremi.
1: Ciao, DJ.
0: Ciao, Lorenzo. Oh, Lorenzo, ciao. Bentornato.
1: Grazie mille, DJ. Come stai?
0: Beh, io sto bene, devo dirti, ho studiato, sai, in questi giorni, e conosco le note, che sono il primo ingrediente per scrivere una canzone, però Lorenzo, adesso sono molto curioso di scoprire il secondo ingrediente.
1: Ma sei in gamba, DJ, l'hai appena detto.
0: Sì, ho appena detto cosa?
1: Il secondo ingrediente, appunto.
0: Io? Il secondo ingrediente sono io?
1: Sì, sì, tu hai appena detto, non sei tu, DJ.
0: Hai fatti, no, mi pareva.
1: No, no, tu hai appena detto che sei curioso.
0: Sì, l'ho detto, sono curioso, e allora?
1: Bene, la curiosità è un ingrediente fondamentale per scrivere una canzone.
0: Oh, beh, certo, la curiosità, beh, effettivamente l'ho detto, sì, ma te l'avevo detto, dai. La curiosità, e perché?
1: Perché la curiosità ci fa sentire il desiderio di scoprire, di conoscere le cose che sono intorno a noi.
0: Vero.
1: E poi? Solo quando le abbiamo scoperte e le conosciamo, le possiamo raccontare.
0: Sì.
1: Le possiamo scrivere.
0: Magari.
1: Magari sì, su una bella canzone.
0: Vero!
1: Ascolta, DJ, ascolta.
0: Ascolto.

0: Ma che bella questa canzone! E quanti perché, non finivano più.
1: È vero, è vero. Hai ragione. Ma non bisogna mai smettere di farsi domande.
0: Anche quando è difficile trovare la risposta?
1: Sì, DJ. Anche quando è molto difficile trovare una risposta.
0: Ascolta, Lorenzo, ma perché mi devo fare delle domande se poi non trovo le risposte?
1: Perché piano piano le risposte arriveranno e bisogna imparare ad avere pazienza.
0: Oh no, io non sono affatto paziente, Lorenzo, io voglio trovare le risposte subito, voglio le mie risposte, le voglio adesso. Bene, chiamate un dottore, voglio le mie risposte. Lorenzo,
1: DJ, sì? DJ, che caratterino. Ascolta bene quello che ti dico e non dimenticarlo mai.
0: Va bene.
1: L'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re.
0: Ah, sì, uffa però.

0: Wow, è vero, e neanche nel giardino del re. Sì, è vero, me lo dicevano, sai, i miei amici. Guarda che l'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re. Io non ho mai capito che cosa significa. Comunque vorrei tanto sentirne altre di canzoni, ma... Caro Lorenzo, è arrivato il momento di salutarci. Ma ci ritroveremo presto, sai, caro?
1: Ma certo, DJ, ci sono altre canzoni e altri ingredienti da scoprire per scrivere le canzoni. Ciao, DJ! Ciao, bambini!
0: Ciao, Lorenzo! A presto qui su Radio Kids! Ciao, bambini!

0: Sceso sul suo comodino.
1: È finita la trasmissione.
0: Voglio restare tutti i briganti.
1: Lorenzo, magari è
0: giocare
1: Natale.
0: A carte con gli elefanti.
1: Ciao bambini.
0: Forse troppo.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Voglio quello che
1: ci
0: non
1: penso
0: ho.
1: Io a lui.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e oggi vorrei parlarvi di una splendida novità per i più piccoli. Si intitola Otta a casa dei nonni ed è firmata dalla talentuosa autrice e illustratrice francese Juliette Lagrange. Si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta, una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. Dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura. Stavolta i suoi genitori partono da soli per qualche giorno e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni, in un piccolo paese di campagna. All'inizio Otta è convinta che sarà la peggior vacanza della sua vita e teme di annoiarsi terribilmente. E invece basta pochissimo per cambiare prospettiva. Insieme ai nonni, Otta scopre le

0: Meraviglia dell'autunno in campagna. Esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto e capisce che a volte annoiarsi fa bene, perché stimola la creatività. Così, quello che sembrava un weekend da dimenticare diventa un'occasione preziosa per guardare il mondo con occhi diversi e soprattutto per rendersi conto che il tempo trascorso con i nonni può essere pieno di sorprese e di conoscenze da condividere. A rendere speciale questo libro, oltre alla dolcezza che lo pervade, è lo stile unico di Juliette Lagrange, una vera maestra dell'acquerello. Le sue tavole sono caratterizzate da colori luminosi e trasparenti e popolate da un'infinità di dettagli curiosi: piante, animali, piccoli elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi e a perdersi dentro le immagini. Con grande delicatezza e molta ironia, Juliette Lagrange ci racconta una storia di crescita, di legami e di confronto fra generazioni. Un albo perfetto da sfogliare e leggere insieme, nonni e nipoti. E allora, buona lettura a tutte le amiche e gli amici di Rai Radio Kids.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

raccomanda, colore.

E questo è il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutta l'allegra e gioiosa combriccola di Radio Kids. Un grandissimo saluto da parte mia, dal vostro papà Marco, naturalmente. Un super abbraccio abbraccioso a tutti voi. E ci vuole alle 7:30 di mattina un bel abbraccio abbraccioso, ci vuole. Sì, perché fa cominciare la giornata alla grande, ti dà quella carica, quell'energia. Comunque, bando alle chiacchiere, oggi è venerdì 2 ottobre, proprio ieri abbiamo parlato appunto e abbiamo aperto le porte a questo nuovo mese, abbiamo salutato settembre, ciao ciao, abbiamo dato il benvenuto a lui, al grandissimo, al maestoso, all'altisonante signor Ottobre. Salve, buongiorno a tutti, eccomi qui, sono il signor Ottobre, ecco, che ci ha portato una giornata davvero speciale oggi. Sì, questo mese che è appena cominciato, che è cominciato ieri, oggi ci porta una giornata speciale. Nel frattempo però voglio un attimo salutare una nostra amica che ieri, allora, Veronica da Terni, che ha mandato, perché ieri vi ho chiesto appunto di descrivere il signor Ottobre, lei lo ha disegnato, è bellissimo, bello paffutello, con un cappello grigio, tutto vestito di grigio, e sopra il suo abito ha una zucca, una castagna, ecco, tutti i simboli dell'autunno, poi c'è un fantasmino, quindi Halloween, e questo è il signor Ottobre. Però, oggi dobbiamo parlare di un'altra cosa, dobbiamo festeggiare, sì, perché oggi è una giornata veramente, veramente speciale, specialissima. È una giornata di festa, una giornata da riempire di sorrisi, di abbracci e soprattutto di pensieri belli, perché oggi, signore e signori, rullo di tamburi, è la festa dei nonni! Evviva! Allora, vogliamo tutti super svegli questa mattina, sì, voglio sentire tutta la vostra energia, perché abbiamo una missione importante, ovvero festeggiare insieme tutti i nonni del mondo, ma tutti, in generale, così festeggiamo proprio tutti nonni. Però per fare io ho bisogno della vostra dose di energia mattutina. Sì, serve tutta la vostra energia. Preparatevi, perché tra pochissimo cominciamo la grande con la sigla. Intanto però potete già cominciare a pensare ai nonni del mondo, a quello che vi piacerebbe fare insieme a loro, che fate insieme a loro, una cosa speciale che vi hanno insegnato, una frase che vorreste dedicargli, e naturalmente potete cominciare a mandare i messaggi al 333-6690-818, ve lo ripeto piano piano per coloro che in qualche modo ci hanno conosciuto solo in questi giorni, che magari ancora non hanno memorizzato il numero di telefono, ve lo dico piano piano. Pronti a scrivere? Magari se non avete un foglietto di carta, scrivetelo sulla mano, come si faceva una volta. Io mi ricordo quando ero piccolo, scrivevo le cose sulla mano perché non avevo magari foglietti a portata di mano. Ecco, mano. 333-6690-818. Ecco, pensate alle vostre dediche per i nonni. Quindi adesso però, pronti a cantare? Sì. Pronti a ballare? Sì. Pronti a gioire? Sì, perché la sigla è partita! Dai che si comincia alla grande!

Radio Kids, bentornati amici e bentornati cari voi rappresentanti dell'allegra e gioiosa combriccola del buongiorno di Radio Kids. Allora, abbiamo fatto il piano di energia con la sigla? Vi siete caricati abbastanza? Bene. Io sono sempre Papà Marco, siete sintonizzati sul buongiorno di Radio Kids, il programma del buon umore della mattina, il programma che si sveglia con voi, che fa colazione insieme a voi e vi accompagna a scuola. Allora, vi ricordo che ci potete ascoltare tramite DAB Radio, le Digital Audio Broadcasting, oppure su Rai Play Sound, una applicazione completamente, totalmente gratuita, nella quale poi potete trovare anche tutte le puntate del Buongiorno di Radio Kids che non avete ancora ascoltato, e poi tanti altri contenuti nuovi. E poi attraverso lo smart speaker aspettate che devo tossire, aspettate Sì, capita anche questo la mattina. Salve, sono sempre io. Non sono andato via, ci sono. Oppure attraverso il computer, insomma, è semplicissimo. Potete ascoltare Radio Kids come preferite, insomma. Allora, venerdì 2 ottobre. Abbiamo un motivo veramente speciale per cominciare questa giornata con il sorriso, con la gioia, col buon umore. Niente, questa mattina non riesco a parlare. Perché dobbiamo festeggiare delle persone, ovvero delle persone molto importanti nella vita di tantissimi bambini, tantissimi di noi, che sono i nonni, perché oggi è la festa dei nonni, evviva, una giornata dedicata proprio a loro, per ricordare quanto siano importanti e per dire anche a loro, magari con un abbraccio, con un bigliettino, con un disegno o con semplicemente ti voglio bene, quanto sono speciali per noi. Eh sì, perché i nonni possono essere veramente dei grandi compagni di avventure, eh? Possono raccontarci storie di quando erano bambini, quindi farci conoscere delle cose del passato, possono insegnarci dei giochi che magari non conosciamo, possono preparare qualcosa di buonissimo, perché ci sono tanti nonni cuochi che preparano tante prelibatezze, poi a volte ci accompagnano a scuola, anzi vi accompagnano a scuola, perché ormai io non vado più a scuola, sono un po' grandicello, e possono quindi venirvi a prendere a scuola e ascoltarvi quando avete bisogno di raccontare, di parlare con qualcuno. Ecco, ci sono tante cose che veramente i nonni sanno fare e sono utili, quindi ci regalano proprio qualcosa che non si può così mettere da parte. Sono importantissimi, sono delle persone preziosissime che ci regalano giochi, passeggiate, risate, coccole. E quindi oggi che facciamo? Vogliamo mandare un bel pensiero, un sorriso, un grande abbraccio a tutti i nonni del mondo? Che dite? Secondo me sì, ci sta, una puntata dedicata a loro ci può stare. Quindi, se volete, potete scrivere una frase, un pensiero, una dedica, una sorta di bigliettino virtuale per tutti i nonni del mondo, anche se non sono i vostri, non lo so, facciamo una dedica, una grande dedica, un grande biglietto a tutti i nonni del mondo. E ditemi magari se avete dei nonni speciali, cosa fanno di così speciale i vostri nonni, o se hanno fanno delle cose buffe, o se vi hanno raccontato delle cose, vi hanno insegnato delle cose incredibili e fantastiche e preziose. E quindi inviate i vostri messaggi al 333 6690818. Messaggi che stanno già arrivando, perché ne vedo tantissimi. Buongiorno Radio Kids, sono Lorenzo dal Lago di Seo, il nostro amico. Oggi è la giornata dei miei due supereroi preferiti, i nonni Marina e Flavio. La nonna è super perché ha una edicola da quando ha 12 anni. No, pensa quante riviste, quante cose hai letto, hai la possibilità di leggere grazie alla nonna. E il nonno è saggio perché sa veramente tutto, ma tutto. Vi voglio bene, nonni del mio cuore. Ecco, questa è la prima dedica, il primo messaggio ai nonni, e lo fa Lorenzo dal Lago di Seo ai suoi due supereroi preferiti. Bello. Poi dopo mettiamo allora anche la canzone supereroi, perché sono un po' dei supereroi i nonni alla fine. Grazie Lorenzo per il tuo messaggio. E poi abbiamo ancora: buongiorno Radio Kids, siamo Maria e Gabriele, siamo già svegli perché oggi c'è
Massa Marmocchi qui a Milano. Ci salutate? Ma certo, Massa Marmocchi, un saluto a tutti voi. Siamo tutti i bimbi della scuola Gentilino. Giriamo in bici. E musica alta per tutto il quartiere prima di entrare a scuola per rallegrare quest'ultimo giorno di scuola. Giustamente, perché oggi è venerdì e ci si prepara per il weekend. Sì, è già finita un'altra settimana. È incredibile, ragazzi. E poi mettono due numeri, 6-7. C'è questa moda che io non l'ho proprio ben capita, questa 6-7, è diventato un tormentone, ho capito che è diventato un tormentone, ma non so da chi è partita, che è successo, vabbè, comunque 6-7, va bene, grazie, ciao Maria e Gabriele, un saluto a tutta la massa Marmocchi lì a Milano. Ma i nonni, non una bella dedica, un bel pensiero per i nonni di tutto il mondo, ecco, buongiorno papà Marco, siamo i nonni, no vabbè, scrivono anche i nonni, scrivete nonni, nonni all'ascolto, scrivete anche voi volendo, perché no, fate una dedica a tutti gli altri nonni del mondo. Quindi buongiorno papà Marco, siamo i nonni di Jacopo da Padova, vogliamo ringraziare il nostro nipotino che già ieri ci ha anticipato gli auguri con una splendida poesia. No, Jacopo, Jacopo da Padova, ma perché non la scrivi questa poesia, così la leggiamo, se non è troppo lunga magari leggo dei punti un po' più, dei punti salienti, leggo alcuni passi della tua poesia, perché poi Jacopo è un grande scrittore, l'abbiamo capito, quindi per papà Marco. Ma la cosa bella è che i nonni di Jacopo da Padova mi hanno mandato anche un caffè personalizzato, quindi è una foto con un bel caffè, una bella tazzina e c'è scritto per papà Marco, grazie, grazie, siete meravigliosi nonni di Jacopo da Padova. Come vi chiamate? Aspetta, vediamo un po'. Anne e Carlo, ecco qua, Anne e Carlo, salutiamo Anne e Carlo, i nonni di Jacopo da Padova, grazie, grazie, grazie, grazie, scrivete, scrivete, anche i nonni possono scrivere, perché no? Allora, no, questa mattina è una cosa, devo bere dell'acqua, adesso devo bere dell'acqua, non riesco a parlare, ma non lo so. Buongiorno papà Marco, siamo Patrizia Rocco da Padova, comunque c'è una comunità incredibile a Padova, siete tantissimi che scrivete da Padova. Volevamo mandare ai nostri nonni un grande abbraccio, abbraccioso, ma che bello, bravi! Allora Patrizia Rocco da Padova, un abbraccio abbraccioso anche da parte mia ai vostri nonni, va bene? Sì, dai dai, ve lo mando, mando io, mando un abbraccio a tutti, che bello, che meraviglia, sarà una puntata gioiosissima e festosissima. Buongiorno Combriccola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo, voglio fare tanti auguri ai miei nonni Girolamo, Anna Maria, Ignazio e Anna e dirgli che gli voglio tanto bene. Brava, è bellissima questa cosa, grazie Noemi da Palermo e grazie anche per i cornetti e caffè che mi hai mandato, quindi auguri anche da parte mia Girolamo, Anna Maria, Ignazio e Anna, ecco, altri nonni, li festeggiamo tutti oggi i nonni, tutti dal primo all'ultimo, tutti i nonni del mondo, sì sì, anche quelli che non conosciamo, io così voglio festeggiare anche quelli che non conosco, che sono dall'altra parte del mondo, che non abbiamo mai visto, però sono nonni e quindi vanno festeggiati a prescindere. Buongiorno Marco, mi chiamo Esmeralda e sto andando a scuola perché oggi ci sarà l'ultima prova per la festa dei nonni. La prova? Perché domani faremo la recita e una grande festa per i nonni. Ma che meraviglie per la nostra scuola Cerreta di Bologna, che compie 40 anni, evviva tutti i nonni, evviva anche da parte mia. Ma che bello, faranno uno spettacolo domani proprio dedicato ai nonni e faranno anche una super festa, quindi oggi hanno le prove, mi raccomando Esmeralda, provate bene, non fate, cioè mettetevi d'impegno, fate una bella prova, perché poi domani sarà una recita fantastica, meravigliosa, dedicata ai nonni e alla scuola che compie 40 anni. Giovanissima la scuola che compie 40 anni, magari. Vabbè, ce l'ascoltiamo un po' di musica e ci vogliono un po'. Dai, queste dedichiamo un po' di canzoni a tutti i nonni, voi continuate a scrivere e oggi è la festa dei nonni, festeggiamo qui al Buongiorno di Radio Kids, quindi magari scrivete una frase, un pensiero, una dedica, un bigliettino virtuale così ai vostri nonni, che cosa gli vorreste scrivere e poi ditemi se fanno qualche cosa di speciale, di particolare, di entusiasmante per voi. 333-6690-818, tu mi piaci, voi ci piacete tanto nonni, scrivono anche i nonni, io voglio che scrivano anche i nonni.

dai, la grande musica qui al Buongiorno di Radio Kids. Si balla, tanta energia, forza ragazzi. Comincia la grande.

sessione. Ah, vabbè, una giornata bellissima, si festeggia, oggi tanta gioia c'è nell'aria perché si festeggiano tutti i nonni del mondo. E allora, io ho chiesto a voi di scrivere ovviamente pensieri, dediche e che cosa fanno per voi di speciale i vostri nonni, raccontatemi un po' come sono i vostri nonni, ma ho chiesto anche ai nonni di scrivere, scrivete anche voi nonni, e subito hanno accolto questo invito. E infatti i nonni Sandro e Marina salutano Giulio e Clelia di Grenoble, mandano un grande saluto, in particolare a Giulio che la mattina va in bici. Ecco, mi raccomando, che bello, che bello, che bello. Anche i nonni che salutano i propri nipoti. I nipoti, salutate tutti i nonni del mondo, fate una bella dedica a loro, ecco. La testa gira, non gira, siamo tutti a posto qui, siamo tutti... Dai che sta per finire. Oh, chi è? Ah. Olè, vai, è finita. Ci siamo. Torniamo in qui a parlare di nonni, a leggere i vostri messaggi che stanno arrivando a 333-6690-818. Scrivete una frase, un pensiero, una dedica. Dite che volete bene ai vostri nonni, ma anche voi nonni. Scrivete, salutate i vostri nipoti. Così oggi facciamo uno scambio di saluti e raccontatemi magari se i vostri nonni fanno qualcosa di speciale, sono bravi in qualcosa o se hanno fatto qualcosa per voi di speciale. E 333-6690-818. Sto ripetendo più volte il numero di telefono oggi perché ci sono un sacco di nuovi componenti dell'Allegra Combriccola, e quindi è meglio dare il numero di telefono più volte, così lo segnano bene. Allora, buongiorno papà Marco, siamo i fratelli Barrile, Tancredi e Lorenzo, abbiamo due nonne fantastiche da Palermo. Ciao, salutatemi, date un abbraccio abbraccioso alle vostre nonne fantastiche. Ecco, mi raccomando, un saluto anche a voi che arrivi fino a Palermo, così lontano, siamo così lontani ma così vicini perché la radio in qualche modo ci avvicina molto. Ciao ragazzi, grazie. E poi c'è un altro messaggio vocale. Oh, sono Noah, potrei fare gli auguri ai miei nonni Giuliano e Alberto? Ciao. Ma certo Noah, questa è una giornata proprio dedicata a loro, dedicata a tutti i nonni del mondo, quindi fate i saluti, salutate, fate gli auguri, ma un bel pensiero per tutti i nonni. Potete fare quello che volete, utilizzate il 333-6690-818. Quindi saluto anche io Giuliana e Alberto, i nonni di Noah, li saluto. Ciao Giuliana, ciao Alberto, ciao Noah. Ecco, un abbraccio a tutti voi. Poi andiamo avanti perché ce ne sono tantissimi di messaggi oggi. Ciao, sono Flavio, io ho quattro nonni qua a Bergamo e ho anche due bisnonne, ma che meraviglia, ma le bisnonne sono meravigliose, quindi facciamo gli auguri anche alle bisnonne, ogni nonni, bisnonni, tutto vale oggi. Allora papà Marco, oggi ho una verifica di geografia, auguri nonni. A me i nonni mi hanno insegnato a giocare a carte. Va bene, bella questa cosa, grazie per i cuori. E allora adesso però concentrati, caro Flavio da Bergamo, concentrati per la verifica di geografia. Vedrai che i nonni avranno un pensiero positivo per te e andrà benissimo questa verifica di geografia. Poi facci sapere. Ciao, un abbraccio a tutti, ai nonni, ai bisnonni e anche a Flavio. Ecco, così. Ha due bisnonni, fantastico. Questo è un altro messaggio vocale che devo. I messaggi vocali li devo ascoltare durante le canzoni. Eccolo qua. Poi abbiamo. Buongiorno papà Marco, sono Aurora da Livorno. Vorrei fare tanti auguri alla mia amica Chiara che oggi compie 8 anni. E allora gli faccio anch'io. Ciao Chiara, buon compleanno da parte mia, ma soprattutto da parte di Aurora. Ecco. E anche un abbraccio a te, Aurora, ecco, così, che arrivi fino a Livorno, perché oggi mandiamo i saluti così, arrivano così lontano, ce la fanno ad arrivare così lontano. Buongiorno Radio Kids, bentornato papà Marco, oggi vado a fare la colazione a scuola con i nonni. Ma che bello, colazione con i nonni è una cosa molto bella, devo dire che si inizia proprio alla grande la giornata con una bella colazione con i nonni. Grazie Alice da Modena, e mi raccomando, metti da parte per me un caffè e un cornetto, una brioche, va bene? E saluta i nonni da parte mia, ciao Alice. Ciao nonni di Alice. Allora, ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. In classe mia non va più di moda questo 6-7.
Ah, ecco, è passato un po' di moda. Ma va di moda la pubblicità di Enrico Papi. Va bene, vabbè, sono le nuove mode, quindi 6-7 non va più, non ho, mi ricordo che 6-7, ma ci hanno fatto una canzone con 6-7, non mi ricordo, vabbè. Per favore, potresti mettere Supereroe di Gio Giovanni? Ma certo che sì, Francesca da Maddaloni, è già pronta perché la dedichiamo a tutti i super nonni di oggi, perché oggi c'è la festa dei nonni, la dedichiamo a tutti i nonni, tutti i bisnonni del mondo, perché in qualche modo sono dei veri supereroi, ecco, li consideriamo dei veri supereroi. Ciao Radio Kids, sono Aurora da Vittorio Veneto. Io da piccola giocavo spesso con la nonna, con il tappeto, con le lettere, e ieri, dopo che mia nonna mi è venuta a prendere a scuola, siamo andati a mangiare un gelato. Ah, mangiare un gelato con la nonna, con i nonni, è una cosa meravigliosa, bellissimo, passare un pomeriggio, fare due chiacchiere con loro, in serenità, in tranquillità, quindi una bella cosa. Brava Aurora di Vittorio Veneto, grazie per il caffè e grazie per il cornetto, e dai un abbraccio alla nonna. Oh, ma oggi ti viene a prendere? Perché ieri è venuta. Oggi verrà, ah no, oggi dovresti fare tu una sorpresa. Fate una sorpresa, ditemi, ecco, ragazzi, ditemi se avete preparato delle sorprese per i nonni. Ecco, magari, tanto io non glielo dico, tranquilli, Voi però, se avete preparato delle sorprese per i vostri nonni, magari scrivetemele, e così, così sono curioso di vederle. Oh. Va bene, va tutti i nonni, allora, ciao papà Marco! Voglio fare gli auguri ai miei nonni Frida, Angelo, Ela, Mario, e dirgli che gli voglio tanto bene. Giorgia, la nostra amica dai tre cuori, rosso, viola e azzurro. E mandiamo un abbraccio. Io mando un abbraccio da parte mia ai tuoi nonni, Angelo, Ela, Mario e Frida. Ecco, e un abbraccio anche a te, Giorgia. Ciao, grazie! Buona giornata! Ma che meraviglia, festeggiate, bisogna sempre festeggiarli i nonni. Buongiorno papà Marco, volevo fare gli auguri ai miei nonni Anne, Antonio e alla mia nonna Maria, dicendogli che voglio tanto bene a tutti. Diana da Paese, va bene, evviva! Allora, posso mandare un abbraccio anche io ai nonni? Sì, mando un abbraccio a te, Diana, e un abbraccio ai tuoi nonni. Mi piace questa cosa, un abbraccio abbraccioso, ovviamente. Grazie. Andiamo avanti. Buongiorno, sono Gioele, ho quasi 5 anni e canticchio Vai al ritmo con Radio Kids mentre vado a scuola. Allora, Gioele di 5 anni, vai al ritmo con Radio Kids mentre vado a scuola. Io voglio sentire come canti, io voglio sentire come canticchi anche, anzi hai scritto canticchio, quindi voglio sentire come canticchi Vai al ritmo con Radio Kids mentre vai a scuola, sono troppo curioso. Ciao Gioele, un abbraccio. Chissà come fa, canticchio. Vabbè, voglio sentirlo. Gioele, ciao papà Marco, siamo Daphne e Lara da Mallorca, ecco le nostre amiche, olè. Vogliamo fare gli auguri ai nostri nonni Silvana e Michelangelo, che stanno facendo la raccolta delle olive. Attenzione, c'è un messaggio per voi, cara Silvana e Michelangelo. Non vi stancate troppo, questo è il messaggio da parte di Daphne e Lara, perché dovete venirci a trovare e giocare con noi. Ciao, caffè e cornetti per tutti. Quindi mi raccomando, Silvana e Michelangelo, sì, le olive raccogliete perché bisogna fare l'olio, però non vi stancate troppo, mi raccomando, e dovete andare a giocare poi con Daphne e Lara. Ecco qua, e qui ci siamo, eccolo il nostro amico Jacopo da Padova. Buongiorno papà Marco, il mio messaggio è questo: ciao nonni, vi voglio tanto tanto bene e siete tanto gentili, mi piace tanto giocare e chiacchierare con voi, vi voglio tanto tanto bene. Questo è il messaggio per i nonni Anne e Carlo e Giove e Gianni. 150, quanti sono? 15 milioni di caffè per chi li vuole. Va bene, io ne prendo uno, grazie, questi sono un po' troppi. Grazie Jacopo da Padova, un abbraccio a te e ai tuoi nonni. E che bello questi pensieri, queste dediche. Allora, devo ascoltare dei messaggi vocali, quindi vi sia considerato che me l'avete chiesta, ma io considero tutti i nonni e i bisnonni dei supereroi. Questa appunto è Supereroi qui al Buongiorno di Radio Kids.

questo è Supereroi, questa canzone che ormai sta spopolando qui al Buongiorno di Radio Kids, perché piace veramente a tutti. E a proposito di supereroi, visto che oggi stiamo festeggiando tutti i nonni del mondo, la nostra amica Giovanna appunto dice che oggi è la giornata dedicata ai suoi supereroi, che sono il nonno e la nonna. La nonna è una bravissima chef. Allora sì, Giovanna dice che è una bravissima chef, fa cose buonissime, soprattutto le tagliatelle, che a Giovanna piacciono molto. Il nonno invece gioca sempre con lei e vorrebbe dedicare ai suoi nonni Buon Vento di Alfa con Jovanotti. Benissimo, è pronta, siamo pronti a dedicare ai tuoi nonni questa canzone, e la dedichiamo un po' a tutti i nonni del mondo. Benissimo ragazzi, si torna qui 7:58 al Buongiorno di Radio Kids, e oggi festa dei nonni, quindi una puntata dedicata a tutti i nonni del mondo. Scrivete un pensiero, una dedica, così un bigliettino virtuale ai vostri nonni, una poesia, oppure raccontate cosa fanno di speciale per voi, come che se hanno fatto delle cose per voi, cosa fanno insieme a voi, insomma che nonni sono i vostri nonni. 333 6690 818. Allora, ciao papà Marco, i miei nonni sono fantastici, mia nonna Betty è una cuoca bravissima. Eccola che io forse ho scoperto che un sacco di nonni sono bravissimi a cucinare, quindi cerco inviti a pranzo, prima o poi voglio provare le prelibatezze che preparano le vostre nonne. E mio nonno Flavio è saggissimo. Ho altri due nonni, Carlo e Gianni. E puoi mettere The Final Countdown degli Europe, Pietro da Bollate. Ciao, grazie per i cornetti, per le uova al tegamino. Poi c'è della pasta, della cosa, una paella quella, va bene. Comunque, caro Pietro da Bollate, ti mando un abbraccio. Adesso cerco la canzone, così la mettiamo e la dedichiamo ai nonni. E poi un saluto e un abbraccio abbraccioso ai nonni Betty, Flavio, Carla e Gianni. E poi andiamo avanti con i messaggi. Ciao, sono Maddi da Fano. Auguri ai miei super nonni Antonio e Lina, Normato e Gelsa. Vi voglio bene. sì, c'è scritto, non so se è un errore, però c'è scritto Normato e Gelsa. E io saluto tutti e un abbraccio abbraccioso a tutti voi. Ecco, nonni della nostra amica Maddi da Fano, Maddalena. E poi aspettate, perché mi sto perdendo tutti i messaggi che stanno arrivando di qua. Questo è un altro messaggio vocale da ascoltare. Buongiorno Radio Kids, buongiorno Papi Marco. Sì, sono io, salve, sono Papa Marco. Siamo Clelia e mamma Elisa da Grenoble. Ah, che è arrivato il saluto prima, Clelia. I vostri nonni, Sandro e Marina, salutavano Giulia e Clelia. Adesso attenzione, perché c'è Clelia e mamma Elisa da Grenoble. Un abbraccio grandissimo ai quattro nonni. Attenzione, Marina, Sandro, Liliana e Flavio, che sono in Italia, ad Ancona e a Lecce. Vi vogliamo tanto bene, ci mancate tantissimo. Evviva tutti i nonni del mondo, giusto? Evviva tutti i nonni del mondo. Qui mi associo a questo saluto. Grazie Clelia e grazie mamma Elisa da Grenoble. Ma l'avete ascoltato il messaggio di Sandro e Marina, degli altri, dei nonni, dei due nonni? Chissà, forse sì. Va bene, vi mando un abbraccio, buona giornata, che bello, festeggiate anche se sono lontani. Una bella videochiamata ci sta, per festeggiare tutti quanti insieme. Ci può essere, vedi che la tecnologia a volte è utile, in questo, scusate, stavo vedendo quante emoticon sono state mandate in questo messaggio. Comunque la tecnologia è molto utile, perché ci può, in qualche modo, così ci permette di vederci anche se siamo molto distanti. Quindi una bella videochiamata ci sta, per festeggiare i nonni. Buon dì per tutto il dì, sono Elia il batterista. Oggi è anche la festa dei nostri angeli custodi, che ci proteggono come i nonni. Che bello, un pensiero molto bello. E lì è vero. E allora festeggiamo con un abbraccio abbraccioso, con un grande cuore per tutti. Ciao Elia! Elia è il batterista. Eccola qua. Allora aspetta. Aspetta, perché questo è un messaggio che devo ascoltare, un messaggio vocale, c'è un messaggio vocale e uno scritto, ma c'è il messaggio vocale che devo ascoltare. Oh,
Buongiorno a tutti, ritornati anche noi, Meti e Luna da Turate. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi super festa dei nonni. Luna vorrebbe regalare una torta al cioccolato a tutti i nonni, a tutti. Luna, la devi fare gigantesca questa torta, perché i nonni del mondo sono tantissimi. E Mati vorrebbe dedicare supereroi che abbiamo messo proprio adesso, poco fa. Ne abbiamo tantissimi, 5 bisnonni e 4 nonni. Ma che meraviglia, è una famiglia grandissima e sarà una super festa allora oggi con 4 nonni e 5 bisnonni, è fantastico. Va bene, grazie, grazie amici. Che bello, una torta grandissima. Lasciatemi un pezzetto di torta anche a me, perché vengo a festeggiare. Non sono ancora nonno, però non lo so, no, manca poco, no, però insomma mi associo, perché quando c'è da mangiare qualcosa, specialmente i dolci, io ci sono sempre. Ciao papà Marco, ma lo sai che ti chiami come mio nonno? Ma che bello, ciao nonno Marco. Ecco, papà Marco, nonno Marco, volevo dirti che l'altro ieri era il compleanno del fratello di mia nonna Gabriele da Trento, e noi facciamo gli auguri a Gabriele da Trento, ovvero il fratello della nonna. I miei nonni si chiamano Oscar, Roberta, Marco ovviamente, e Giovanna, e ho anche una bisnonna che si chiama Antonietta. Ma che meraviglia, gli dai un abbraccio grandissimo a questa bisnonna Antonietta, ecco, e ovviamente un grande abbraccio, abbraccioso anche ai quattro nonni, Oscar, Roberta, Marco, Giovanna, ecco, e un abbraccio anche a te, caro Gabriele. Io abbraccio tutti così, ma perché gli abbracci sono bellissimi, sono, ti danno una carica incredibile. Buongiorno Radio Kids, sono Chloe, la mia nonnina è speciale perché fa delle lasagne buonissime. No, vi prego, voglio venire, mi invitate a pranzo un giorno? Ecco, invece mio nonno è un coccolone, perché ogni volta che io vado a casa loro vuole sempre le coccole. Che bello, nonno coccolone, la nonna super chef che fa delle lasagne buonissime. Va bene, io vengo a pranzo quando la nonna prepara le lasagne, io vengo volentieri perché mi piacciono molto le lasagne. Vabbè, ciao Chloe. E poi oh, ciao, saluti dal Trentino e dai nonni Amanda, Virgilio, Anna Maria e Marino, che salutano Riccardo, Damiano e Matilde, arrivata proprio ieri mattina. No! Una piccola, un piccolo arrivo! Oh, che bello! Allora un bacino piccolo a Matilde, che è arrivata proprio ieri mattina, va bene? E io un abbraccioso a tutti voi. Grazie, grazie a nonni Amanda, Virgilio, Anna Maria, Marino, Riccardo, Damiano, saluto tutti. E Matilde, un abbraccio a tutti. E poi che cosa succede qua? Eccola qua. Aspettate, perché io tutti questi messaggi mi sto perdendo. Ciao, sono Ludovica da Roma. Io e mia nonna questa settimana abbiamo fatto una torta di mele. Ma veramente? Puoi mettere Golden, per favore? Sì, certo. Anche perché la torta di mele è il mio dolce preferito. Sappiatelo. Ecco, bravi. Grazie. Ludovica, un abbraccio a te. Poi è stata a Roma, quindi posso venire a mangiare un pezzettino. E questa settimana l'avete fatta, quindi sarà avanzato o l'avete già finita? Non lo so. Va bene. Grazie, grazie, un abbraccio a voi. Intanto però metto buon vento, che volevano dedicare ai nonni. C'è anche un Carmine. Fa ridere troppo questo inizio di questa canzone, che inizia con un cane che abbaia. Buon vento a tutti voi. Io intanto ascolto i messaggi vocali che sono arrivati al 333-6690-818. Oggi festa dei nonni, dedicate un pensiero, un augurio, quello che volete voi. Raccontatemi per cosa fanno di speciali i vostri nonni.

0: unico sole. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che mantengo.
1: Buon vento a chi oggi partirà, ma anche un augurio a tutti i nonni, perché oggi è la festa dei nonni, la stiamo così, stiamo celebrando tutti i nonni del mondo con messaggi di auguri, pensieri, poesie e raccontatemi anche un po' che cosa fanno di speciale i vostri nonni, proprio come ha fatto Ada, che è la sorella di Emre, la gemella anzi di Emre. Ecco, per par condicio oggi scrivono che il vocale lo manda appunto Ada, che è la gemella di Emre, e hanno due super nonne, una in Italia e una in Turchia. Diciamo che la nonna in Italia fa tanti regali, mentre la nonna in Turchia insegna a fare la pizza. Ma che bontà, ma che meraviglia! Avete due nonne super incredibili, super speciali. Una fa regali e l'altra fa la pizza. Io vorrei assaggiare la pizza che fa la nonna in Turchia. Sono troppo curioso e sono anche troppo goloso, ecco, per questo. Ciao Ada, ciao Emre, un abbraccio abbraccioso a voi. Ma che bello, la nonna, due nonne speciali, super speciali, una che fa tanti regali e una che fa la pizza. Ciao papà Marco, per la festa dei nonni ho fatto un lavoretto che gli regalerò appena li vedo. Caterina. Caterina, ma che lavoretto gli hai fatto? E scrivimelo, io non glielo dico, tranquilla, non glielo dico ai tuoi nonni. Sì, però volevo sapere che lavoretto era. Va bene, ciao Caterina. E poi ciao papà Marco, sono Samuele da Siena, vorrei fare un grande augurio ai miei nonni Tiziana, Peppe, Mauro e Luciana e dire loro che gli voglio tanto tanto tanto bene, e io mando un abbraccio abbraccioso a te Samuele e anche a Tiziana, Peppe, Mauro e Luciana, anche ai tuoi nonni, che bello. Oh, gli voglio bene anch'io, io voglio bene a tutti i nonni del mondo, voglio bene a tutti i nonni del mondo, perché i nonni sono speciali, super speciali, e sono un po' come la canzone che abbiamo messo prima, dei supereroi, grandiosi supereroi. Ciao, sono Alice da Palermo e nonna mi ha insegnato a lavorare con i ferri e all'uncinetto. Che bello, che bello. Ci si rilassa molto facendo appunto i lavori con i ferri e con l'uncinetto a maglia. Ecco, prepara una bella sciarpa per quest'inverno, Alice. Fai una bella sciarpa per loro. Sarebbe una cosa carina, per i nonni, fai per la nonna che ti ha insegnato a lavorare ai ferri e all'uncinetto, potresti realizzare una bella sciarpa per lei, sarebbe un bel pensiero. Dorotea, grazie per il caffè, e Dorotea mi manda delle lune, un peperoncino, una patata, la luna, delle stelle, dei fiori, insomma tutta una serie di emoticons. Grazie Dorotea, grazie Alice, vi mando un abbraccio grandissimo. E poi aspettate, perché qui abbiamo un altro messaggio vocale da ascoltare. Fermi tutti, ecco, si è impallato il telefono. Ogni tanto succedono cose che non si capiscono. Ciao, siamo Filippo, Edoardo e Camilla da Firenze. Tanti auguri ai miei nonni, Franca, Alessandro e Franca. Li vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Faccio gli auguri anch'io e mando un abbraccio abbraccioso anche io a loro. E anche giustamente a Filippo, Edoardo e Camilla da Firenze. E poi, ho un altro messaggio vocale. Però intanto c'è scritto: ciao a tutti, tanti auguri a nonno Pietro, nonna Lella, nonno Giorgio e Maria, nonni di Trapani e nonni di Parma, dal nord al sud, che giocano sempre con me e cucinano le lasagne che mi piacciono tanto. Giorgio di 4 anni da Parma, ma che bello. Ciao Giorgio, ti mando un grande abbraccio e saluto anch'io e faccio gli auguri anche io a Pietro, nonna Lella, nonno Giorgio e Maria, ecco, nonni di Trapani e nonni di Parma. Che bello, sono due posti bellissimi, sia Parma che Trapani, quindi hai l'imbarazzo della scelta, dove vado, a Trapani o a Parma, vado a trovare i nonni di Parma o i nonni di Trapani, secondo me dove vai, vai bene, perché sono due posti meravigliosi e i tuoi nonni saranno super speciali e super incredibili. Grazie a Giorgio. E poi oh, ciao papà Marco, siamo Leonardo e Paolo, facciamo gli auguri ai nonni Lia e Benito, nel pomeriggio faremo un laboratorio a scuola con merenda. Vengo anch'io, auguri anche ai nonni che sono in cielo, certo, ovviamente anche a loro che ci guardano dall'alto e ci proteggono, sono dei grandi angeli che ci proteggono in qualche modo, vi vogliamo tanto bene, un abbraccio, grazie Leonardo e Paolo. E poi devo ascoltare dei messaggi vocali. Ciao papà Marco, mi chiamo Costanza, mio nonno si chiama Marco, è vero, come te, ed è molto burlone, ne so qualcosa. Mia nonna Cristina mi fa sempre giocare con le sue sciarpe, è vero. Che bello, nonno burlone non è male, ma io penso che quando diventerò nonno sarò nonno burlone anche io, sicuramente, sicuramente. Ciao Costanza, ecco qua, devo ascoltare questi messaggi. Ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari, volevo fare gli auguri ai miei nonni Roberto ed Emma, Paolo e Silvia, e mandargli un sacco di baci e di abbracci, ma un abbraccio abbraccioso anche io glielo mando a Roberto, Emma, Paolo e Silvia, e ovviamente un grande abbraccio anche a te Nicola da Cagliari. E va bene, ve la faccio ascoltare, così io ascolto i messaggi vocali. È arrivata, sono arrivate, sono tornate, me le avete richieste, ed eccole qua, le Antrix con Golden. Questa è una canzone che non tramonterà mai, penso. Sì, continueremo ad ascoltarla per i prossimi 15 anni. No, non lo so.

L'intramontabile golden delle Antrix qui al buongiorno di Radio Kids. 8:15, oggi 2 ottobre, festa dei nonni, li stiamo celebrando, li stiamo festeggiando, tanti auguri, tanti messaggi a tutti i nonni del mondo. E subito voglio ecco qua, leggere questo messaggio. La nostra amica Giuliana vuole fare gli auguri a nonno Luciano, nonna Teresa e nonna Anna Bis. Ecco, dice di essere buona con i nonni e invece sembrerebbe sia un po' birichina. È vero, Giuliana, che sei un po' birichina con i nonni? Che cosa combini? Va bene, comunque un saluto anche a Giulia e Francesco, il papà e la mamma di Giuliana. Vi mando un abbraccio grandissimo, ciao. Io voglio sapere che cosa fa di così birichino Giuliana con i nonni. Chissà se... Giuliana, me lo dici? Me lo fai sapere che cosa fa di birichino? Secondo me lei dirà, io niente, io faccio niente di birichino. Grazie, un abbraccio abbraccioso. E poi... Qua che c'è? Ah, c'è un altro, no, c'è un altro messaggio vocale. Io... aspettate, i messaggi vocali è un po' un problema. Ok, ciao, sono Petra da Vinovo, faccio tanti auguri ai miei nonni, nonna Egle, nonno Franco e nonna Orietta, vi voglio tanto tanto bene, buona festa dei nonni. E 5 cuori ha messo rossi, ma che bello. Grazie alla nostra amica Petra da Vinovo, un abbraccio anche da parte mia ai tuoi nonni. E poi

0: nostri amici che sono in Francia, con i nonni che stanno in Italia. Oh, cioè, buongiorno Radio Kids, io sono Massimo da Perugia, vorrei fare gli auguri e salutare i miei nonni Stefano, Anna e nonna Pia. Vi voglio tanto bene, nonni, e non vedo l'ora di vedervi. Puoi mettere i The Colors, buona giornata? Sì, c'era. Partenope, adesso la metto. Sì, è bella, che dà anche un po' di allegria. Grazie Massimo da Perugia, un saluto a te e ai tuoi nonni. E poi devo ascoltare un altro messaggio vocale. Ci sono altri messaggi vocali. Ok. Ciao, sono Mia e vivo da un anno al Cairo. Wow! Qui vi posso ascoltare solo il venerdì mattina perché qui è già weekend. Grazie Rai Radio Kids, mi avete ricordato di oggi e della festa dei nonni. E quindi ora, mentre vi ascolto, preparo un disegnino da mandare ai miei nonni che mi mancano un sacco per festeggiarli. Ma che bello, ciao Mia, è meraviglioso questo messaggio. Va bene, va bene, te l'abbiamo ricordato. Adesso mi raccomando, prepara un bellissimo disegno per i nonni. Comunque, se vuoi, puoi riascoltare le puntate del Buongiorno di Radio Kids su Rai Play Sound, un'applicazione completamente gratuita. La scarichi e puoi riascoltare anche le puntate, e volendo puoi ascoltare anche la diretta mentre vai a scuola durante i giorni della settimana. Si può ascoltare con lo smartphone, si può collegare anche lo smartphone alla macchina, non lo so, vedi un po'. Comunque, grazie per il tuo messaggio e un saluto anche da parte mia ai tuoi nonni che ti mancano tantissimo perché sono lontani. Ciao Mia, un abbraccio. E poi ciao papà Marco, sono Marina da Perugia, tanti auguri a tutti i nonni, anche quelli che sono in cielo. Sì, questo l'abbiamo, infatti sono d'accordissimo, bisogna abbracciare tutti i nonni perché poi loro ci proteggono dall'alto, i nonni sono sempre con noi in qualche modo. E un abbraccio grande perché mio nonno è in cielo, mi dispiace tantissimo, comunque ti mando un abbraccio, ma vedrai che lui in qualche modo è lì che ti protegge e si chiamava Paride. Un abbraccio Morena da Perugia, forte forte forte per te. E poi questi messaggi vocali. Ciao papà Marco, sono Maria Chiara da Giussano, mia nonna si chiama Ornella e fa i ravioli fatti in casa, buonissimi. Auguri nonna Ornella e auguri a tutti i nonni. Cara Maria Chiara, mi invitate a pranzo una volta? Voglio assaggiare i ravioli di nonna Ornella. Io quando si tratta di mangiare ci sono sempre, voi invitatemi che io arrivo, mangio sempre. Grazie Maria Chiara da Giussano. E che meraviglia, ma perché sono così goloso? Non lo so. Ok. Vorremmo salutare i nostri nonni Barbara e Nicola in Italia, gli vogliamo tanto bene, siamo Leonardo e Sofia e abitiamo in Francia. Anche voi, ma quanti amici che ci ascoltano dalla Francia. Ciao papà Marco, ti ascoltiamo sempre, ma che bello, sono felicissimo. Scrivete ancora, perché questo è il vostro primo messaggio da quello che vedo, ma voi continuate a scrivere, noi ci siamo dal lunedì al venerdì, ci siamo io e Arianna, ci alterniamo e a volte siamo anche insieme, quindi vi mando un abbraccio abbraccioso che arrivi fin laggiù in Francia, dove siete noi, voi, ecco, Leonardo e Sofia. Ciao ragazzi, un abbraccio. E poi da Roma ci scrivono da Roma. Ciao, sono Federico da Roma e che alcune volte faccio i dispetti a mio nonno Franco. Puoi mettere il rock di Capitan Uncino? Sì, va bene, ma mi dici anche che dispetti fai al povero nonno Franco? Che dispettucci fai? Così sono curioso. Va bene, ciao, un abbraccio Federico. Allora, però che dovevo mettere? Non mi ricordo che cosa dovevo mettere. Il rock di Capitan Uncino, però mi avevate chiesto un'altra canzone, mi sono dimenticato, non vale. Adesso la cerco, devo cercare. Allora, perché il rock di Capitan Uncino intanto lo posso mettere. Golden l'abbiamo messa. Il rock di Capitan Uncino. Ciurma! E poi devo cercare, non mi ricordo se mi avete chiesto un'altra canzone, adesso la cerco. Ciurma! Questo silenzio cos'è? E quale silenzio? Qui parliamo dalle 7:30 che parliamo. Sveglia. Tutti schifo. E ma siamo già svegli, capitano. Tutti a rapporto da me. Sì, che ci devi dire? Perché noi siamo già svegli da molto presto. Ecco, quindi.
1: Sfugna!
0: Chi è?
1: Tendaglio da forca!
0: Che c'è?
1: Possibile che nessuno si muove.
0: Ma come? Stiamo già andando tutti a scuola qui.
1: Sono noi il comandante.
0: Sì, di chi?
1: Di questa lurida nave.
0: E se lo dici tu?
1: Di questa lurida nave.
0: Eh sì. Ma tu alla fine chi sei?
1: Sono

0: con tutta la banda.
1: In tutto ciò mi sono ricordato la canzone che dovevo mettere, che era quella dei The Colors, partendo insieme a Serena Brancale. Sì, adesso la metto, arriva anche quella. Nel frattempo non mi ricordo se ho letto questo messaggio, lo rileggo. Buongiorno, sono Beatrice da Sesto Fiorentino, volevo fare gli auguri ai miei nonni Piero e Marzia, ai nonni Mario e Lucia, e li saluto anch'io, Beatrice e tutti i nonni. Non mi ricordo se ho letto questo messaggio, lo rileggo e li risaluto tutti quanti se l'avessi, nel caso l'avessi già letto. Ciao! Vai, tutti insieme in coro, vai!
2: Per i pirati noi siamo, contro il sistema lottiamo, ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura per fare più paura.
1: Ciao, sono Stella da Roma, vorrei regalare a tutti i miei nonni un grande bacio e un grande abbraccio, e lo regalo anch'io ai tuoi nonni, un abbraccio abbraccioso. Ciao Stella!

0: Vabbè, guarda, mi sono arrivate delle foto meravigliose. Ciao papà Marco, sono Anita da Gallarate, i miei nonni sono in Africa in vacanza. Hai capito, i nonni? In vacanza in Africa, e invece di stare qui a festeggiare con i nipoti, hai capito i nonni? E bravi! Però voglio mandargli lo stesso tanti auguri e adesso ti mando le fotografie degli animali che hanno visto. Ciao, allora, hanno mandato delle foto bellissime. 3 giraffe maestose, incredibili, stupende, fotografate benissimo. E poi degli elefanti, un elefantino con l'elefantessa, ma è bellissimo, è meraviglioso. Guarda che bel viaggio che hanno fatto. Vabbè, un saluto anche da parte mia ai nonni, ai tuoi nonni, Anita, che sono in Africa. Beati loro, beati loro.
1: No, no, no, no. Si batte la fianca, eh?

Allora, signori e signori, Noa che ha salutato, ha fatto gli auguri ai nonni Giuliano e Alberto. Adesso c'è anche ovviamente Leda che vuole salutare anche lei i suoi nonni Alberto e Giuli, ecco, li chiama così. Ciao, un abbraccio abbraccioso a te Leda, e anche da parte mia risalutiamo di nuovo i tuoi nonni Alberto e Giuli. E hai mandato una foto bellissima, ci sei tu in macchina con un cagnolone dietro, ma come si chiama questo bel cane? Dietro che sta praticamente guardando, non so dove sta guardando, da qualche parte, voglio sapere come si chiama, non me lo ricordo se me l'hai detto in passato, non me lo ricordo, e sta lì che controlla che tutto vada bene, ecco lì dietro di te, che bello. Ma che bello, queste sono bellissime queste treccine. Ciao Leda, aspettate, sta scrivendo, forse mi sta scrivendo il nome del cagnolone che è dietro di lei, chissà, può darsi, non è detto. Sì, sicuramente si chiama, attenzione, l'ha scritto, si chiama Geremia. Che meraviglia, ma è bellissimo Geremia, ma noi lo chiamiamo Gere, va bene, ci può stare in diminutivo. Grazie, un abbraccio Leda, ciao a Leda e a Noa. E adesso l'avete chiesta, io, e dai, sì, chiudiamo in bellezza con un po' di ritmo. Partenope di Colors e Serena Brancale a Radio Kids.

Che ritmo qui al buongiorno di Radio Kids alle 8.31, siamo per finire, mancano ancora dei piccoli messaggi da leggere. E allora, ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano e attenzione perché vuole fare tanti auguri ai miei nonni, certo, e anche alla mia mamma che oggi compie gli anni, infatti lo aveva scritto ieri.

mamma di Gabriele, che oggi compie gli anni, Tanti auguri alla mamma di Gabriele. Zanza, buon compleanno e auguri anche ai nonni e un abbraccio abbraccioso a te Gabriele. E poi aspettate, perché mancano ancora dei messaggi. Buongiorno, sono Vittoria da Roma, sono fortunata perché ho quattro nonni fantastici ed una prozia che mi vuole tanto bene. Lo sapete che domani è il mio compleanno? No, e domani non ci siamo. E non si fanno gli auguri in anticipo. Io non li faccio gli auguri in anticipo. Magari li facciamo la prossima settimana. Prossima settimana ti facciamo gli auguri di nuovo. O in ritardo, che è sempre meglio farli in ritardo piuttosto che in anticipo. E magari cantiamo anche la canzone. Puoi mettere il disco Inferno? Allora, Vittoria da Roma, non faccio in tempo. Sono le 8:32. Sto leggendo gli ultimi messaggi e poi devo chiudere perché è finito il buongiorno di Radio Kids. Non so nemmeno se c'è disco Inferno. Ecco questa. Una canzone famosissima negli anni 70. Un abbraccio Vittoria con i suoi quattro nonni. Allora, non ho finito, no, non ho ancora finito, non abbiamo ancora finito. Allora, buongiorno Papa Marco, siamo Gabriele, Michele e Rebecca da Trento, vogliamo fare gli auguri ai nostri nonni Marco, ma quanti nonni che si chiamano Marco, Oscar, Giovanna e Roberta, oltre alla super bisnonna nonna bis Antonietta, per tutto il tempo e l'affetto che ci dedicano. Grazie, perché con voi le giornate diventano speciali. Ciao. E sì, con i nonni le giornate sono sempre speciali. Piccola postilla, qui è Papa Stefano che scrive: auguri speciali anche ai nonni miei. Ai, che bello il papà che vedi, Tullio, Antonietta, Giovanni e Paola e di mia moglie Letizia, Guido, Anna Maria Succo, Giulio e Anna Maria Gelato. Allora, Anna Maria Succo e Anna Maria Gelato, per distinguerle, giustamente hanno messo dei soprannomi, quindi Guido e Giulio e poi Anna Maria Succo e Anna Maria Gelato, va bene, senza i quali non avremmo potuto creare questa meravigliosa famiglia. Vedi quanto sono preziosi, quanto sono veramente indispensabili i nonni. È bellissima questa cosa, oltre ovviamente all'affetto che regalano ai propri figli e ai propri nipoti. Grazie, un abbraccio abbraccioso a papà Stefano, a mamma Letizia e poi a Gabriele, Michele e Rebecca da Trento. Ciao ragazzi, un abbraccio, ma che bello, una famiglia numerosissima. Buona festa dei nonni! Allora, buona festa ai nonni ancora. Ah sì, ha aggiunto Costanza con il nonno che si chiama Marco, che è un burlone come me. E poi a Simona, ecco, Simona e Simona, abbiamo niente. Simona, auguri, buon compleanno. La canzone l'ho fatta con senza nome, con la mamma di Gabriele. Ecco, insomma, alla fine. Grazie, buon compleanno, Simona. E poi. Ciao Papa Marco, io sono Alice e io voglio tanto bene ai miei nonni e gli dico tanti auguri nonni. Gli ho fatto un bigliettino a scuola molto carino, poi gli ho fatto le poesie in un foglio e anche il mio fratellino. Avete fatto dei... saranno felicissimi i vostri nonni, bellissimo. Ciao Alice, un abbraccio e grazie per il caffè cornetto. Ecco, e poi abbiamo finito? No, fatemi vedere, ogni tanto salto dei messaggi ma poi li recupero. Mi sembra vedi che ho un messaggio vocale da ascoltare. Allora facciamo una cosa, vi chiudiamo con questa che mi è stata chiesta ieri. Faccio sentire un pezzettino di questa, ve la ricordate? Abbiamo ascoltato le Antrix prima, adesso ascoltiamo i Sasha Boys con Soda Pop e chiudiamo così. Ascolto un messaggio vocale, torno qui, ve lo dico e poi ci salutiamo.

Allora, voglio salutare Valentina da Roma. E mi ha chiesto una canzone, ma non facciamo in tempo perché siamo praticamente in chiusura. Valentina, e ha detto che ci vuole tanto bene. E poi 11 caffè e 11 cornetti. E poi è un po' triste Valentina, perché la nonna è in ospedale perché si è fatta male alla gamba. Allora Valentina, vedrai che passerà tutto, si sistemerà tutto, la nonna tornerà, poi magari festeggerete la festa dei nonni un po' in ritardo. Però mi raccomando, quando vai così a trovarla, dagli un grande abbraccio, perché gli dai così tanta energia, e porta un abbraccio abbraccioso anche da parte mia alla tua nonna, va bene? Ciao Valentina!

Ciao da Minerva, saluto Minerva, ciao Minerva, siamo proprio in chiusura. Ciao Minerva, un abbraccio abbraccioso. Oh, sì, sì, è che con la, Minerva è la sorellina di Artemide e Vesta, sono bellissimi questi nomi. Ciao, vi mando un abbraccio grandissimo. E abbiamo finito? Sì, sto vedendo perché ogni tanto trovo un messaggio che non ho letto, che salto, invece niente, li ho letti tutti, ci siamo. Signore e signori, la puntata del Buongiorno di Radio Kids è finita in questo 2 ottobre, io faccio gli auguri di nuovo, un abbraccio abbraccioso a tutti i nonni del mondo, festeggiateli, fategli tante coccole, specialmente oggi che è la loro festa, ecco, e magari, non lo so, offrite loro un bel gelato, ecco, al contrario, invece di farvelo offrire voi, nipoti, fatevi dare i soldi da mamma e papà e offrite voi un bel gelato ai nonni, va bene? Un abbraccio a tutti, ed è arrivato il momento di salutarci alle 8.39, il Buongiorno di Radio Kids torna lunedì, ci sarà Arianna, e buon weekend a tutti, sigla! Ecco, è partita subito, eccoci, vai, ciao ragazzi!

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Che bello, sono proprio contento, DJ.
2: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento. Ma a cosa ti riferisci?
1: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
2: E di che cosa si tratta?
1: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
2: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
1: Sembrerebbe, però non è sempre così. A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
2: E anche per chi se le mangia.
1: Giusto.
2: È un po' come la plastica nel mare. Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
1: Bravo, DJ.
2: Grazie.
1: Purtroppo è proprio così.
2: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
1: Giusto.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto terra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto terra.
4: Wow! Mor-Tadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Kot!
1: Accidenti, hai sentito, DJ?
2: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
1: Sì, se ho capito bene il messaggio, le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
2: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
1: Vabbè, dai, non esageriamo.
2: No, un po' meno.
1: E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
2: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
1: Ottima idea. Certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
2: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
2: Buenos dias, amiguitos.
3: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
4: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccio.
5: Crud, crud, crud! Mi chiamo Crud!
4: E viene da Cod. Sì,
5: giusto, giusto. E la mia missione è...
6: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
5: Vabbè, allora se sapete già tutto, che ci sto a fare io qui, eh?
4: Ah, se non lo sei tu, guarda.
5: Ah sì, certo che lo so, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli!
3: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo.
4: Il grande Pancetta!
5: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
4: Vabbè, pancette, salsicce, mortadelle, sempre affettati sono, no?
5: Zitto tu! Overai insaccat e soppressat!
4: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria, io te l'ho detto,
3: No. Scusa, Crud, posso farti una domanda?
5: No! Assolutamente! Vietato! Proibito!
3: E dai.
5: E va bene, terricolo, procedi.
3: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
5: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
4: Ma grazie, che pensiero gentile.
5: Figurati per così poco, ma stai zitto te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
4: Praticamente sei a metà del lavoro.
5: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre. Irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Kot invaderemo e sarà nostro!
3: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
5: Noi del pianeta Kot mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
6: Gas di scarico!
5: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
3: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
5: Oh, questo non lo dovevi dire, non è bello.
4: Perché cosa c'è di male? Andiamo, tu fai le puzzette profumate e io i ruttini musicali. Siamo pur sempre pupazzi.
5: Ma che figura ci faccio? Dai, io sono un cattivo. Non si deve sapere che faccio le puzzette profumate, dai.
3: No. Vabbè, non mi sembra così grave, Crud.
5: Hai ragione, terricolo. Non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti. Che faccio una risata, secondo voi? Ci sta
4: meglio,
5: bene?
4: Ci
3: vabbè,
4: sta,
3: fai la risata.
5: Com'è venuta?
4: Bene.
5: Sì, allora vado, grazie. Sì, scusate.
4: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
3: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
4: Ascoltiamo una canzone?
3: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
1: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
0: Perciò possiamo sperare che l'idea di Krud di inquinare e invadere la Terra sia...
2: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
0: Ma no, Krud, dai, non fare così, non piangere, dai.
1: Krud, andiamo, non è decoroso, sono un cattivone, non piangere. Magari fa le cuccette profumate, ma non piange.
2: Ah, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle puccette profumate.
0: Va bene, dai, la smettiamo. Allora, raccontaci che cosa è successo.
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Dai, su.
2: Va bene. Ho eseguito l'ordine del mio capo, Mortadel.
1: Quello che abbiamo ascoltato anche noi alla radio era parecchio disturbato.
2: Già.
0: E quindi che cosa hai fatto?
2: E quindi ho invitato tutte le persone ad aumentare l'affetto per la Terra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
1: Bravo, Krud, ma bravo! Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
2: Sì, grazie. No! Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo!
0: Va bene, sei cattivo. Ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
2: Ma che ne so? Io solo obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel.
1: Mi sa che ti sei confuso, pancetta.
2: Oh, Krud, mi chiamo Krud.
0: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
1: Certo, Armando.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
1: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
2: Certo! Aumentare l'effetto l'effetto serra.
0: Sì.
2: Ho capito, sapete, voi
0: sì?
2: Due ho capito.
0: Certo. Hai capito? Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Krud?
2: Certo che lo so.
0: Cos'è?
2: Vedi, l'effetto serra è quando uno sta in una serra,
1: sì.
2: No? Con
1: sì.
2: Tutti i fiori, sì. E prova un certo effetto. Magari si confonde.
1: Qui, quello confuso sei tu, salsiccio.
0: Già.
2: Oh, Krud, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Krud!
0: Ti chiami Krud, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della Terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
2: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutte le serre! Mi sono un po' confuso, scusate.
1: È andato. Anche di testa, intendo.
0: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
2: No! La prossima volta non mi fermerete! Questa è una serra, così.

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Eccoci di nuovo tutti insieme. Ciao bambini, pronti per una puntata di
4: Big Bang.
3: Che bello, eccomi qui insieme ai miei pupazzi. Ciao Lella.
4: Ciao Armando.
3: Ciao Lallo.
5: Ciao Armandissima.
3: Oh, che bello. Allora, oggi vi volevo parlare di... Ma che cos'è quello?
5: Quella cosa?
4: Quel suono, l'ho sentito anch'io. Non era il tuo telefono, Lallo?
5: Ma quale suono? Io non ho sentito proprio nulla.
3: Ma figurati se non l'hai sentito. Dai, no. Lallo, quante volte ti ho detto che devi spegnere il telefono mentre siamo in trasmissione? Quante volte?
5: Ma Armando, me l'avrei detto 532.651 volte, ma
3: fammi vedere un attimo questo telefono.
5: Guarda qua.
3: Vediamo. Ecco.
4: L'ho sentito di nuovo, quello è il suono dei tuoi messaggi, Lallo, l'ho riconosciuto.
3: E io l'ho anche visto mentre arrivava il messaggio, quindi per favore...
5: No,
3: spegni quel telefonino.
5: Vabbè, però non capisco proprio come mai è rimasto acceso, perché io lo spento 10 volte.
3: Guarda chi è, no?
5: Sì, guarda un attimo chi è, poi...
3: Chi è?
5: Ah!
3: Che succede, Lallo?
4: Qualcuno sta male, non farci preoccupare, dai.
5: Lei
3: chi, Lallo?
4: Non dirmi che è Stella.
5: No, non la nominare, si è arrabbiati tantissimo. Cosa faccio? Leggo? Non la leggo.
4: Certo che devi leggere il messaggio della tua cavallina del cuore, ma prima ti devi calmare.
5: E come faccio?
3: Come fai, Lallo? Ascoltiamo una canzone, così hai il tempo di tranquillizzarti un po', speriamo.

0: Vado un pochino, Lallo.
1: Armando, ma come faccio a calmarmi se mi mettete canzoni che parlano d'amore?
2: Dai, Lallo, leggici il messaggio che ti ha mandato Stella.
1: Ma siete sicuri, sicuri, sicuri?
2: Sicuri?
0: Sì, siamo sicuri.
1: Va bene, allora. Ciao, Lallo, virgola. Adesso che ho più tempo libero, mi piacerebbe molto andare a prendere un gelato con te.
0: Wow!
1: Punto. Ti va?
0: Che bello!
1: Quando potresti?
0: Firmato?
1: Stella.
0: Oh! Che è successo?
2: È svenuto!
0: No!
2: Lallo, stai bene, riprenditi!
0: Calma, Lella.
1: Sì, sta bene.
0: Allora?
1: Armando, ma per tutte le cavalline adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, vado, non vado. E come mi vesto? Cosa le dico? Soprattutto che gelato scelgo!
0: Lallo, stai calmino. Allora, non ti devi agitare. È una cosa bellissima che Stella ti abbia scritto un messaggio.
2: Infatti, è da un sacco che aspettavi di uscire con lei.
1: E quindi cosa faccio? Aiutatemi!
0: Cosa deve fare, Lella?
2: Per prima cosa le rispondi. Scrivi così. Sono giorni, anzi anni, anzi secoli che aspettavo di uscire con la più bella stella del cielo della mia vita. Vengo a prenderti domattina alle 8.
0: Vabbè, Lella, questo messaggino mi sembra un pochino esagerato,
2: Meglio alle 7?
0: No, forse meglio di pomeriggio. E poi direi qualcosa di più semplice, tipo, ma certo che mi va, ti andrebbe bene verso le 16?
1: Mi piace il tuo messaggio, Armando, bello. Lella, senza offesa, ma queste sono cose da maschi.
2: Va bene, come preferisci tu, Lallo.
1: Sentiamo un'altra canzone così mi concentro per scrivere.
0: Va bene, sentiamo un'altra canzone in tema. Che ne dite di Uno sguardo d'amore della Bella e la Bestia?
2: Sì.

0: Allora, durante la canzone hai mandato il tuo messaggino, Lallo, a Stella?
1: Eh sì, ma non è stato facile concentrarmi. Ho continuato a farmi sentire queste canzoni così romantiche.
2: Così ti ispirano, Lallo. E domani sarai un cavallino tutto innamorato.
1: Domani? Ma io sono già innamorato.
0: Eh sì, secondo me l'hai proprio già innamorato.
2: Eh sì, ma come ti vesti?
1: È vero, cosa mi hai ricordato? Armando, come mi vesto? Secondo te elegante? Oppure mi metto lo smoker? Oppure il flak, metto il flak, o il papillon?
0: Allora, intanto si dice lo smoking, il frac e il papillon. Ecco. E comunque, secondo me, il tuo completo da sceriffo va benissimo, Lallo. Magari diamo solo una sistematina al cappello, una lucidatina alla Stella.
2: Perché una lucidata alla Stella, perché esce con Stella. Bella battuta, Armando.
0: Lella, mi fa piacere che tu rida, ma non era una battuta, eh?
2: Ah, scusate.
0: Vabbè, dai.
1: Poi cosa le porto? I fiori da mangiare? Un profumo di acqua di stalla?
2: Oh, sì.
0: Ma no, dai, Lallo. Io direi al primo appuntamento. Non è nessun regalo, poi diventa troppo impegnativo. Le offri il gelato come ti ha chiesto, no?
1: Ah, giusto. Bravo, Armando. Sì. E a che gusto? Posso sceglierlo io il gusto, vero?
2: No, il gusto lo sceglie lei. E sarebbe carino anche che tu prendessi i suoi stessi gusti, così le fai vedere subito che siete fatti l'una per l'altro.
0: Questa volta Lella ha ragione.
1: Sì, ma se lei non sceglie la fragola e il cioccolato, vuol dire che non siamo fatti l'uno per l'altra?
2: Ma no!
1: Come no?
2: Voglio dire, ma sì!
0: Ma sì o no?
1: Uffa, non sto capendo, non mi fate agitare ancora di più!
0: Ma no, Lallo, stai tranquillo, sono sicuro che avrai dei gusti simili ai suoi. E poi non c'è nulla di male se tu prendi fragole e cioccolate, lei, che ne so, crema e pistacchio, che problema c'è?
1: Davvero?
0: Sì!
1: Grazie, Armando.
0: Va bene, e allora a questo punto direi che l'ultima canzone non può che essere Baciala, della Sirenetta.
3: Percussioni. Archi. Chatti. Paro.

0: Allora Lallo ti ha risposto Stellina?
1: Uffi, ancora no. E se non mi risponde?
2: Ma vedrai che lo farà presto.
3: Ecco, ecco.
1: È lei, Armando.
3: Allora cosa dice? Ha risposto?
1: Ok, ci vediamo alle 16 alla gelateria Cavalli al Gelo. A domani. Punto esclamativo. 3 punti esclamativi. Vuol dire che è felice.
3: Ma certo.
0: Direi proprio di sì.
1: Adesso è felice anch'io. Ma dov'è la gelateria Cavalli al Gelo?
0: Non lo sai?
1: No!
3: E allora dai, facciamo così. Salutiamo i nostri amici a casa per questa puntata di Bing Bang e cerchiamola subito.
1: Sì, vi prego così. Nel frattempo prendiamo anche un cono tripla panna per calmarmi.
3: Va bene, Lallo. E allora, bambini, se volete dare qualche consiglio d'amore a Lallo o chiederne qualcuno a noi, magari a Lella, nella sua rubrichella, mandate un messaggino WhatsApp al nostro numero che è...
0: 347 411 2726.
3: E noi vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
0: Sì.
1: Ciao.

la zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua? È già pronta?

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappa sogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappa sogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: amiche, amici, piccole e grandicelle, piccolini e super grandi, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang, in mia compagnia Armando Traverso, ma soprattutto con la nostra rigogliosissima, verdeggiante piantina Flora.
1: Ciao, rampicando.
0: Ciao, Flora. Ma come mai hai il fiatone? Hai anche un pochino l'aria stanca, ma che succede?
1: Per tutte le foglie secche. Sono stanca.
0: Sì?
1: Ma sono super contenta.
0: Ah, che bello. E che novità ci sono perché tu abbia questa gioia?
1: Sono stata in gita con la scuola.
0: Wow, con la tua scuola e quella foglia al vento. E poi deve essere bello perché durante le gite scolastiche si imparano tante cose nuove e ci si diverte, magari si chiacchiera con i compagni, giusto?
1: Sì. A dire il vero, in questa gita dovevamo stare in totale silenzio.
0: Ah sì? E come mai?
1: Perché siamo stati in un posto,
0: sì,
1: dove tutto è silenzioso.
0: Ah.
1: Si sente soltanto il suono del mare.
0: Ma dai. Ma fammi capire. Allora siete state in gita
1: sotto il mare.
0: Oh.
1: E abbiamo visto un mondo meraviglioso.
0: Ma questa è una gita scolastica davvero insolita, Flora. Allora ci racconterai subito tutto quello che hai visto, dopo aver ascoltato però una canzone molto adatta.
2: Bambini, vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri grandi grandi. C'è un gambero

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E siete in compagnia di Armando e di Flora, la simpatica piantina di camomilla che ci racconta storie straordinarie dal mondo vegetale. Pensate, è andata in gita scolastica sotto il mare e ha esplorato gli abissi.
1: Ma lo sai, verdeggiando, che là sotto è pieno di piante.
0: Mi chiamo Armando, comunque non ha molta importanza. Ma tu intendi le alghe, giusto?
1: Sì. Ah. Pensa.
0: Sì.
1: Che ci sono alghe così grandi.
0: Ah.
1: Ma così grandi.
0: Sì.
1: Che vivono tutte insieme.
0: Sì.
1: E formano delle foreste.
0: Oh.
1: Però sono quasi come delle foreste all'incontrario.
0: Ah, ma tu dici perché ondeggiano dal fondo del mare verso la superficie, giusto?
1: Sì, però a un certo punto mi sono perduta.
0: Ah.
1: Non riuscivo più a trovare i miei compagni. Intorno vedevo soltanto alghe che ondeggiavano di qua e di là.
0: Ma dai, e come hai fatto a ritrovare la strada, cioè la corrente giusta?
1: Per fortuna ho trovato un pesciolino che viveva da quelle parti, che mi ha indicato come uscire dal bosco di alghe.
0: Meno male. E così hai potuto raggiungere i tuoi compagni, gli allievi dell'Istituto Superiore Foglie al Vento.
1: Però nel frattempo mi ero presa il raffreddore.
0: Anche il raffreddore? E come mai?
1: Devi sapere, verdeggiando, che le grandi foreste di alghe si formano quando il mare è freddissimo.
0: Ah, però.
1: Non mi ci far pensare, mi si gelano ancora tutti i petali.
0: Ho capito. Beh, però, visto che in gita hai preso tanto freddo, magari ti posso provare a scaldare con una canzone. Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora dai, balliamo insieme.
2: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, una trasmissione esplosiva. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra fantastica, favolosa, simpaticissima piantina, Flora.
1: Eccomi qua.
0: Allora Flora, raccontaci, quali animali abitano le grandi foreste sottomarine che hai visitato con la tua gita scolastica?
1: Lumaconi giganti, gamberetti, ricci di mare, e ho incontrato anche una foca che nuotava velocissima.
0: Ah, vedi, è perché nelle foreste sottomarine vivono tantissime creature acquatiche, ma questi habitat, questi ambienti, sono minacciati purtroppo dall'inquinamento, come tanti altri luoghi naturali del nostro pianeta, purtroppo.
1: Tu pensa che a un certo punto io e i miei compagni di scuola ci siamo messi a ripulire il fondale.
0: Che brave!
1: Ho trovato di tutto. Sacchetti di plastica, bottiglie, lattine.
0: Mannaggia.
1: Povere foreste di alghe.
0: Non fare così. Cosa si può fare? Ho un'idea. Per far passare la tristezza alla nostra amica Flora, le facciamo ascoltare uno dei vostri fantastici messaggi. Dai, forza!
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Edoardo, ho 8 anni.
0: Ciao Edoardo.
2: E vengo da San Lazzaro. Volevo raccontarvi un colmo.
0: Dai.
2: È questo. Qual è il colmo per un cammello dentro una palude? Essersi incammellato. Ciao. Ascolto sempre, è la mia radio preferita.
0: Grazie Edoardo, hai fatto tornare il buon umore alla nostra piantina.
1: Il cammello in una palude.
0: Ti è piaciuta Flora?
1: Sì.
0: Bene, e allora mi raccomando bambini, continuate a mandarci i vostri messaggi, sono sempre i benvenuti. E potete dirci per esempio qual è il vostro animale preferito.
1: Oppure la vostra piantina preferita.
0: Giusto, giusto.
1: O anche il vostro fiorellino preferito.
0: Perché no?
1: Beh, tipo quello di camomilla, tanto per dirne uno.
0: Che poi saresti tu, Flora. E allora ricordatevi, il nostro numero WhatsApp è 347-411-2726. Bravissima.
1: Sai, rompicando...
0: Che succede?
1: Ho proprio bisogno di schiacciare un sonnellino.
0: Ah, va bene.
1: Sono così stanca.
0: D'accordo, però prima magari salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando, d'accordo?
1: Più che altro, prima di addormentarmi, ho bisogno di ascoltare una ninna nanna.
0: Ah, ma davvero?
1: La conosci la mia canzone?
0: Certo che la conosco, Flora. Buonanotte fiorellino, giusto?
1: Hai indovinato.
0: E allora sai che cosa facciamo? La cantiamo tutti insieme.
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: Buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Eccola, si è addormentata. Lasciamola riposare. E allora noi ci troviamo qui prestissimo per un'altra puntata di Big Bang. Ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e da Flora che sta russando. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata dei Big Bang. Siete in compagnia di Armando.
1: E ci sono anch'io, la vostra verdeggiante, aromatica, fiorita amica Flora. Yuppi!
0: Eila! Ciao Flora, buongiorno, che bellezza che sei qui con noi. Ma sai che quando vieni a trovarci qui alla radio ci sentiamo tutti più...
1: Rampicanti?
0: No, non esattamente, direi...
1: Allora, ombrosi, come i miei amici alberi.
0: Guarda, direi, forse ci sentiamo...
1: Lussureggianti, ci ho preso?
0: Beh, in un certo senso sì, io, ecco, mi è venuta la parola, avrei detto contenti, ma va bene anche lussureggianti, proprio come un bel giardino ricco di piante di tutti i tipi. Ma senti Flora, visto che hai sempre delle notizie fresche che arrivano direttamente dal mondo vegetale, ci racconti qualcosa di speciale oggi?
1: Ecco allora...
0: Sì.
1: Oggi ho incontrato le creature più intelligenti del nostro pianeta.
0: Wow! E chi sono?
1: Per tutte le gocce di rugiada, sono le piante, naturalmente.
0: Ma dai, Flora! Però lo sai che in realtà, se ci penso, questa notizia non mi suona del tutto nuova. Anzi, ho un'idea. Ci ascoltiamo subito uno dei messaggini che ci inviano i nostri bambini e poi mi spieghi meglio quello che hai detto.
1: Va bene.
2: Ciao Radio Kids, sono Nadia, 8 anni e sono di Empoli.
3: E io sono il babbo Alessio di 42 anni.
2: Lo sapete qual è un colmo per un cane?
3: Avere un collare nuovo di zecca. Ciao.
0: Che carina, eh? Vero?
1: Sì.
0: Il collare nuovo di zecca. Molto divertente. Grazie Nadia, grazie al babbo. Allora Flora, dicevamo, dunque, tu conosci molto bene tutto il mondo vegetale, no?
1: Certo, perché sono un vegetale anche io.
0: Eh sì, tu sei un fiorellino di camomilla e anche molto simpatica. E visto che ormai i nostri amici ti conoscono abbastanza bene, guarda, ti chiederei di dire tu il numero di Radio Kids per i loro messaggini WhatsApp.
1: Lo so. 347 411 2726.
0: Brava Flora!
1: Grazie, rampicando.
0: No, mi chiamo Armando, ma comunque va bene. Allora, Flora, ascolta questa canzone che è proprio dedicata ai tuoi amici alberi.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra voce dal mondo vegetale,
1: Flora.
0: E ci stavi dicendo che le piante sono creature intelligenti.
1: Oh sì, hai presente Einstein?
0: Certo, il genio della fisica, Albert Einstein.
1: Ecco, le piante sono molto più intelligenti di lui.
0: Sembra una cosa strana, però forse c'è qualcosa di vero in quello che dici. Per esempio, io so che le piante sono capaci di comunicare tra loro attraverso dei segnali elettrici, un po' come se parlassero al telefono.
1: Sì, infatti noi comunichiamo sempre. Facciamo delle lunghissime chiacchierate.
0: E poi so anche che le piante sono capaci di capire dove si trovano, e sentono l'ambiente intorno a loro e riescono ad adattarsi in situazioni molto diverse.
1: E hanno anche un cervello.
0: Però anche questo, sai, è vero, perché il loro cervello è un po' come se fosse distribuito in tutto il corpo delle piante, dalle radici fino ai rami più alti. È giusto, Flora?
1: Complimenti, Ramando. Sei più informato della grande quercia del bosco, che sa sempre tutto di tutti.
0: Grazie, Flora. E poi so che ci sono alberi molto alti, grandi, che svettano in mezzo al bosco e sembra che guardino tutto dall'alto.
1: I larici, per esempio, di mestiere fanno i guardiani. Loro vedono tutto e sentono tutto.
0: E infatti sono degli alberi altissimi, possono raggiungere un'altezza di 40 metri.
1: Comunque, le mie migliori amiche sono le betulle pioniere. Con le loro foglioline chiare che si agitano al vento e la loro corteccia bianca che sembra fatta di zucchero.
0: Guardiani, pionieri. Ma sembra che ci siano davvero tanti mestieri diversi nel bosco.
1: Che ti credi? Il bosco è come una città. Ognuno deve darsi da fare.
0: Ma sai, Flora, in effetti le tue amiche betulle sono degli alberi davvero particolari perché riescono a mettere le radici anche in zone aride e poi rendono la terra più fertile.
1: Così poi possono crescere altri alberi.
0: Ecco perché sono chiamate pioniere.
1: Di la verità, Ramando, ti piacerebbe essere un albero?
0: Non ci avevo mai pensato, però sì, perché no? Ma sai, visto che sono un essere umano, mi accontento di stare in mezzo agli alberi, perché mi piace tantissimo. Ci vado appena posso per respirare un po' di aria pura in mezzo a loro e magari mentre il vento danza in mezzo alle foglie e mi rilasso tantissimo. E a proposito, ascolta questa canzone.

0: Amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e... Flora. Ma che stai facendo? Perché soffi?
1: Sto attivando il mio superpotere.
0: Ah, fantastico. Ma quindi hai un superpotere tipo quelli di un supereroe. E che cosa riesci a fare, Flora? Ah, sei fortissima, ti allunghi, corri velocemente.
1: Io non corro, sono una piantina.
0: Ah, già, è vero, scusa. E allora dici, qual è questo tuo superpotere?
1: Io soffio sogni belli nel sonno dei bambini.
0: Ma è un potere meraviglioso. Beh, in effetti sei una piantina di camomilla che serve appunto per far dormire bene. Ecco il superpotere che sta spargendo. Forse qualcuno
1: sta arrampicando. Io adesso devo andare. I miei amici alberi mi stanno aspettando.
0: Va bene, Flora, torna presto però, perché vogliamo ascoltare altre storie dal mondo vegetale.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora. La nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, la grande amica di Flora, la piantina di camomilla. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento finale, doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: you're gone.
1: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri. Lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
2: Signore, il suo nome è sulla lista?
3: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista.

vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Si giocherà pesante con tutte le 6, 7, 10 corde dei vostri strumenti pronti? Pigiama Party si parte! E non dimenticate anche di accordare i vostri tamburi preferiti! Questi sono i Green Day e questa è la loro Holiday!

c'è DJ, c'è pigiama party, insomma c'è tutto. Ma non dimenticatevi lo spazzolino da denti.

Con la loro What's My Age Again scalarono le vette di tutte le classifiche mondiali. Loro sono i Blink 182 e questo pezzo, ragazzi, vi farà saltare fino a domani.

Chissà se conoscete il gioco della sedia? Ve lo insegno. Dunque, se siete 8 partecipanti dovete mettere una sedia in meno, quindi 7. Attaccate un brano musicale tipo questo e poi a rotazione lo si spegne. Così quello che arriva prima sulla sedia si mette seduto e prende il posto e quello che invece non ce l'ha fatta

Ed ecco poi rock and roll, altri geni, altre chitarre, ma quello è lo spirito che una volta avevano e oggi ci rimane. Divertitevi ragazzi.

Per noi che stiamo facendo la radio, forse questo brano non è niente male, perché parlava di quando un giorno il video avrebbe ucciso le star della radio. Beh, miei cari amici, speriamo che non sia così per tutti e due. Ah? Eh?

E allora, sperando che le star né del video né della radio si siano fatti male, beh, io vi mando un bacio grandissimo e al 347-411-2726 sono sempre ben accetti suggerimenti, saluti e commenti. Ciao da DJ, questa è Radio Kids, Giuliano Batti.

0: Poi sei armato, ma dov'è?
1: Cosa?
0: L'onda.
1: Quale onda?
0: Hai detto sempre in onda.
1: Ah, ma sì, perché in onda vuol dire che stiamo facendo la trasmissione e che qualcuno ci sta ascoltando. Però hai ragione, Lallo, a fare questa domanda, perché la voce e la musica che si trasmettono alla radio viaggiano nell'aria, proprio come se scivolassero sulle onde,
2: proprio
1: capito?
2: Come un motoscafo sull'acqua, sì? O un aereo nel cielo.
0: Bello, andiamo in motoscafo in aereo a trovare i nostri amici all'ascolto.
1: Beh, più o meno è così, eh? E tra l'altro saranno anche in tanti all'ascolto, quindi voglio proporvi un sondaggio.
0: Non ho capito, ma siamo in onda o in ondaggio?
2: No. Ha detto sondaggio con la D. Lavati le orecchie la mattina.
0: Guarda che le ho lavate. 10 giorni fa.
2: Ah.
1: Lallo, mi sa che dovremmo fare un corso accelerato di igiene personale, eh? Vabbè, comunque, ma voi lo sapete che cos'è un sondaggio?
0: Io lo so. È una cosa abbastanza grande, di colore blu.
2: Ma no! Il sondaggio è quando si chiedono delle cose alle persone per sapere cosa ne pensano.
1: Brava Lella. Allora, ecco, il sondaggio è rivolto ai nostri amici all'ascolto. Allora, quando sentite o guardate una storia, voi tifate per i più buoni o per i cattivi?
2: Io rispondo.
1: Buoni, invece aspettate entrambi, perché prima di darmi la risposta

0: carciofo se la prendeva con tutte le altre povere verdurine.
1: Ah, lo sapevo, A me i carciofi non mi sono mai piaciuti, con quella faccia.
2: Ma no, dai, i carciofi sono buonissimi.
1: E lo dice la canzone, che sono dei prepotenti, altro che buoni.
2: Ma no, era cattivo solo quel carciofo, dai.
0: Possiamo dire adesso chi preferiamo tra buoni e cattivi?
2: Allora, dai, forza.
0: Comincio io,
1: No, prima io.
2: Ehi, per favore, una alla volta. Allora, cominciamo, se no facciamo notte, dai.
1: E se facciamo notte bisogna andare a dormire.
0: Insomma, secondo me i buoni vincono sempre.
1: Io sono dalla parte dello sceriffo che mette in gabbia i furfanti.
2: E se il furfante è simpatico?
1: Mi faccia raccontare qualche storiella divertente da dietro le sbarre.
2: E quando ci sono i buoni che diventano cattivi e i cattivi che diventano buoni?
0: Sto con il cattivo che diventa buono e mollo il buono che diventa cattivo.
2: Va bene, Lella, allora te ne racconto una. Un bel giorno, Cappuccetto Rosso...
0: Quella Cappuccetto Rosso?
2: Sì, proprio quella. Un giorno Cappuccetto Rosso andò nel bosco e incontrò il vecchio lupo.
1: Quel lupo?
2: Sì, quel lupo, ma lasciatemi finire. Un giorno Cappuccetto Rosso andò nel bosco e incontrò il vecchio lupo. Dove vai? Chiese lui. Dalla nonna.
0: Quella nonna?
2: Sì, ma lasciatemi finire, dicevo. Vado dalla nonna, ma ha cambiato casa e scordati che ti dico dov'è, perché se no so già come va a finire, disse lei e ricominciò a camminare. Cappuccetto, aspetta, non voglio mangiare tua nonna e neanche le uova e il formaggio che hai nel cestino. Sono diventato vegetariano vegano e adesso mangio solo erbe e radici, ma siccome sono vecchio e non ci vedo più, non distingo più quelle buone da quelle cattive. Se mi aiuterai a raccoglierle, diventeremo amici e ti proteggerò per sempre. Cappuccetto gli diede ascolto e lo aiutò. E da quel giorno diventarono amici inseparabili.
0: Ah, che bello! Il lupo è diventato buono!
1: Sì, però era più simpatico il lupo cattivo,
2: Ecco, vedi? Il lupo è un cattivone, però è simpatico.
1: Vabbè, adesso tocca a me raccontare la storiella,
2: Allora, dai.
1: C'era una volta una principessa che doveva diventare la bella addormentata. Ma siccome beveva troppo caffè, non si addormentava mai.
0: Continuo io. Allora, visto che non si addormentava mai, il principe era disperato. Non poteva svegliarla con il bacio del vero amore. Ma un giorno gli è venuta un'idea e ha scambiato il caffè con la camomilla. Così finalmente la principessa si è addormentata e lui ha potuto svegliarla con un bacio.
2: Bravi. Avete inventato una nuova versione della bella addormentata. Ma in questo caso chi è il cattivo?
1: È il caffè! E il buono invece?
0: La camomilla!
2: E va bene. Abbiamo trasformato una fiaba classica in qualcosa di diverso. Come il nostro prossimo brano, che è classico, ma è anche un po' diverso.

0: Mentre ascoltavo questa musica meravigliosa, ho pensato che se l'ascoltassero i cattivi, diventerebbero subito buoni.
1: È vero, la musica bella ti fa sentire bene, più buono. A volte, quando io sono un po' agitato, ascoltando la musica, mi tranquillizza.
2: È vero, Lallo, hai ragione. Ascoltare la musica aiuta a stare meglio, sì.
0: Per questo noi di Radio Kids siamo pieni di bella musica.
2: Giusto, lo dice anche Alessandro nel suo messaggio sonoro.
3: Mi piace tanto ascoltare la radio con papà.
2: Grazie, Alessandro. E allora, chissà che cosa scelgono i nostri amici a casa tra buoni e cattivi. Io penso che alla fine sceglieranno i buoni.
0: Ripensandoci, però, hai ragione tu, Armando. A volte i cattivi non sono così cattivi.
1: È vero, e i buoni non sono così buoni.
2: C'è un altro famoso cattivo, anzi cattivissimo, che diventa buono per amore dei bambini. E sapete chi è?
4: Cattivissimo me!

0: Quindi adesso sappiamo che chiunque può diventare buono e merita una seconda opportunità.
1: E chiunque può diventare cattivo e merita una seconda... No. Diventa cattivo o no, eh?
2: E ciò che sembra brutto può essere bello, e ciò che sembra triste può diventare felice.
0: E sappiamo anche che ci sarà un prossimo appuntamento di Big Bang su Radio Kids.
1: La radio dei bambini, dove si ascolta la musica per i bambini.
2: E dove si sente la voce dei bambini.
0: Ci risentiamo con
3: Big Bang.
1: Ciao.
2: A presto. Baci.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Ed eccoci qui, prontissimi per un'altra super fantasmagorica, esaltante, strabiliante puntata di...
1: Bang!
0: Evviva! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao Armando!
2: E ciao a tutti i bambini!
0: E allora, io ho pronto per voi un altro dei nostri bellissimi quiz!
2: Yeah!
0: Allora, vediamo se indovinate qual è l'argomento di oggi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
2: A chi?
1: Di chi è il compleanno oggi? Non lo sapevo, non ho comprato il regalo e non ho nemmeno preparato la musica.
0: Tranquillo DJ, a quello ci ho già pensato io.
2: Sì, ma di chi è la festa, Armando? Dai, diccelo, dai.
0: La festa è, cara Lella, sì, del compleanno, perché la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a lui.
1: Al compleanno?
0: Sì, DJ, e tra poco arriva una bella domanda che lo riguarda.
2: E allora, buon compleanno, compleanno.
0: Oppure, se vuoi, buon non compleanno.
1: Sarà.

0: lo solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...
3: Un buon compleanno a te!
4: E allora, dopo la canzone del non compleanno, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
5: Pronti!
4: Bene, e allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta alla fine della puntata, per cui seguiteci fino in fondo. Ed ecco la domanda. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
2: Beh, ci basterebbe sapere il record di anni di vita di quella persona.
4: Giusto, Lella.
2: Tu non sai tutti i record, DJ?
6: E non proprio tutti, no?
4: Beh, avete un'intera puntata per pensarci. Anche voi bambini a casa, mi raccomando.
2: E tu, cos'hai da raccontarci sul compleanno, Armando?
4: Oh, tantissime cose, Lella. Per esempio, vi posso dire che ben 15 milioni di persone compiono gli anni ogni giorno.
6: Vorresti dirmi che altre 14.999.999 persone compiono gli anni nel mio stesso giorno?
4: All'incirca sì, DJ.
6: Sì.
4: E ti dico anche che, in media, il mese in cui ci sono più compleanni in assoluto è... agosto.
6: Ma va.
4: Sì.
2: Ma che brutto, però ad agosto sono tutti in vacanza e nessuno può venire alla tua festa.
4: Non lo dire a me, che sono nato il primo agosto.
6: È vero.
4: Però mi sono sempre dato da fare, ho sempre organizzato una festa dove mi trovavo, magari anche in spiaggia.
6: Sì, con un bel DJ che mette la musica.
4: Quello è fantastico. E sapete qual è il regalo che invece si fa più spesso?
2: I libri?
4: Brava, Lella, hai indovinato!
2: Sì, sono super felice perché io amo i libri.
6: E io amo i dischi, ma anche i libri non mi dispiacciono, eh? Cioè, i dischi li mangio, i libri li divoro.
4: E fai bene, DJ, perché leggere è una delle attività più belle del mondo.
6: Sì.
4: Se non ci fossero stati i libri, non sapremmo che un certo Johann Wolfgang Goethe è considerato il padre dei compleanni. Prima di lui, fino al 1802, si festeggiavano soltanto i re e le regine, ma le prime vere feste si sono diffuse verso la metà del 1800, quando in Germania presero piede le Kinderfest, le feste dei bambini.
2: Le più belle di tutte!
4: Giusto, Lella! Quelle dove si gioca, si mangia e si balla!
6: Sì!

0: E siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. E vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
1: Ma mentre aspettiamo di sapere la risposta, ci dici qualche altra bella cosa sul compleanno, Armando?
0: Va bene, Lella. Per esempio, vi siete mai chiesti perché sulla torta si mettono le candeline?
1: Beh, per spegnerle, no?
0: Certo, giusto. Ma da dove viene questa tradizione?
2: Ah, io lo so!
0: Vai, DJ!
2: Non lo so.
0: Ecco, no. Ecco, no, lo sapevo. Ragazzi. Ve lo dico io. Nell'antica Grecia si usava omaggiare la dea Artemide, la dea della caccia, con dolci illuminati da candele che rappresentavano la luna.
1: Wow.
0: E, proprio come ora, spegnendo le candele, si chiedeva alla dea di esaudire i propri desideri.
1: Mi piace tantissimo esprimere desideri quando devo spegnere le candeline.
0: E piaceva anche ai greci, ma loro desideravano solo che gli andasse bene la caccia, perché sennò non mangiavano. Naturalmente erano altri tempi. All'epoca nessuno era vegetariano.
2: E nessuno mangiava la torta di compleanno.
0: Abbiamo visto che la festa di compleanno è un'invenzione abbastanza recente. Così come la canzone che la rappresenta. Per esempio Happy Birthday.
2: Yes.
0: Oppure Tanti auguri a te.
1: E quella che l'ha inventata, Armando?
0: Dunque, sembra che sia stata inventata da Mildred e Betty Hill, che però l'avevano invece chiamata Good Morning to All e la facevano cantare come buongiorno dagli alunni che entravano in classe. Poi è diventata così famosa e conosciuta che l'hanno trasformata nella canzone di auguri che tutti quanti conosciamo.
2: Bella storia! Sentite un po', la sentiamo?
0: Volentieri, te ne faccio ascoltare una versione molto particolare, DJ, la apprezzerai.
2: Via!

0: Molto bene, e allora siamo pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
1: Oh.
0: 122. Una donna francese di nome Jeanne Calment ha vissuto per ben 122 anni.
1: Wow!
0: Mica male, eh?
2: No? Sì! Un vero record! Complimenti e tanti auguri a tutti, soprattutto a quelli che fanno gli anni oggi.
3: Tanti auguri!

0: Bravi tu.
1: Molto bene, così se c'era qualcuno all'ascolto e magari stava compiendo gli anni, gli abbiamo fatto gli auguri.
0: Sì.
1: E allora, adesso è il momento di ricordare il numero al quale potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
2: 347-411-2726.
1: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con...
2: Bip!

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

perderà. Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: baby, that do samba do the day, do bum do boo the day, so bon, sa ba ba ba ba.
1: Abba do dee,
0: will a reap a naza,
1: ebba da ba doy,
0: will a la ba zini,
1: waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a doody, will a ha ha ha ha. Che forza, baby!
1: Ha la la la!
0: La ha la da la do do!
1: Ha la la di lu!
0: Do do la da da da da!
1: Do do do!
0: Si da da ha ba da!
1: Do do do!

0: che vita! Anch'io sarò tale quale a te!
1: Un'altra voce!
0: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La figlia del bosco. C'era una volta uno zar che aveva 3 figli. Quando furono cresciuti, lo zar decise che era giunto il momento che si sposassero. Li chiamò e, dopo averli portati sotto le mura della reggia, disse:
1: ognuno di voi prenda il suo arco e lanci una freccia oltre questo muro. Dove cadrà la freccia, lì troverete la vostra sposa.
0: I 3 figli rimasero un po' stupiti, ma, conoscendo il carattere autoritario del padre, eseguirono l'ordine. Il maggiore puntò l'arco a destra e la freccia cadde in un giardino in cui si trovava la figlia di un ricco commerciante. Il secondo mirò a sinistra e la freccia cadde davanti alla finestra della figlia di un valoroso generale. Boris, il più giovane, che tutti reputavano il miglior arciere del regno, esitò a lungo prima di scagliare la freccia. Poi, finalmente, alzò l'arco e lo tese con forza. Era convinto di non aver mai lanciato una freccia così lontano. Uscito dalle mura, cominciò a cercare il punto in cui era caduta la sua freccia, ma invano, finché gli venne in mente che forse la freccia era caduta in un bosco molto fitto, vicino alla reggia, nel quale nessuno si era mai inoltrato. Con grande fatica si fece largo fra il groviglio di piante, finché sbucò in una piccola radura e lì vide la sua freccia conficcata nel terreno. Si fermò stupito. Seduta davanti ad un ruscello, vestita di stracci, c'era una bellissima fanciulla che lo fissava. Boris, confuso, la chiamò.
2: «Buongiorno, come ti chiami?»
0: La giovane lo guardò sorridendo e gli rispose con una voce dolcissima, ma pronunciando suoni senza senso. Boris si accorse allora con sgomento che la fanciulla riusciva a capire, sia pur con fatica, ma non sapeva parlare. La freccia, ancora conficcata nel terreno, ricordò a Boris la promessa fatta al padre. Senza dubbio, la ragazza che gli stava davanti doveva diventare la sua sposa. Eppure Boris non ne era dispiaciuto. Se il destino lo obbligava a sposarla, lo avrebbe fatto volentieri. Accarezzò i capelli biondi della sconosciuta, poi la prese per mano dicendole:
2: «Sono il principe Boris, figlio dello zar. Vedi quella freccia? L'ho tirata io poco fa, sapendo che nel punto in cui sarebbe caduta avrei trovato la mia futura moglie. La sorte adesso ci impone di sposarci, ma io ne sarò felice. E tu?» Con gli occhi pieni di gioia e un sorriso allegro, la fanciulla annuì.
0: Le nozze dei 3 fratelli furono celebrate quasi subito. Poi ogni coppia andò ad abitare in un'ala diversa del palazzo. Nei mesi che seguirono, mentre i suoi fratelli partecipavano con le mogli alla vita di corte, Boris invece viveva appartato. Era molto innamorato di sua moglie e cercava di apparire il meno possibile in pubblico per evitarle l'imbarazzo di non saper parlare. Intanto lo zar, preoccupato per il forzato isolamento di Boris, decise di invitare la sua giovane sposa al gran ballo di corte ed aprire con lei le danze. La sera del ballo tutti ammutolirono quando la principessa fece il suo ingresso, splendida nel suo lungo abito di seta color argento. La giovane si inchinò con grazia davanti allo zar. Questi le prese la mano e, come si era ripromesso, le chiese:
1: «Puoi concedermi questo ballo?»
0: «Certamente, maestà», rispose con voce dolce la principessa. Sia lo zar che i cortigiani rimasero in dubbio. Era stata proprio lei a parlare. Un brusio di voci agitate si sparse per la sala. Poi tutti si zittirono perché la principessa continuò a parlare, rivolta allo zar.
3: «Sono davvero felice di essere qui insieme a voi per la prima volta.
2: Un applauso si levò e tutti cominciarono a commentare eccitati, bisbigliando fra loro: «La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla! La principessa parla!» Lo zar, al colmo dell'emozione, stava abbracciando Boris, che gli sussurrava: «Ti abbiamo fatto una grande sorpresa, vero padre? Ogni sera da mesi, con pazienza, le insegno a parlare. Forse il tuo invito le ha tolto la paura che per tanti anni bloccava la sua voce.» Il padre felice abbracciò di nuovo il figlio.
1: «Perché allora prima non parlava?»
2: «È una triste storia, padre, che solo ora sono riuscito a farmi raccontare completamente. Quando era ancora una bambina, il padre, un uomo molto ricco, morì. Lo zio, suo tutore, per impossessarsi dei suoi beni, la fece portare in quel fitto bosco dove l'ho trovata. Ogni mese due armigeri le portavano del cibo, ricordandole che se avesse osato uscire dal bosco, lo zio l'avrebbe uccisa. Questi anni di solitudine, pieni di terrore e sofferenza, le avevano tolto la facoltà di parlare.»
0: Lo zar, nei giorni che seguirono, rifletté a lungo, finché alla prima riunione del consiglio del regno annunciò:
1: «Ebbene, ho deciso che sarà Boris il mio successore, poiché ho avuto la prova di quanta pazienza sia stato capace di dimostrare nell'amare sua moglie. E poiché per governare bisogna soprattutto amare il proprio popolo, sono sicuro che sarà lo zar adatto per voi e regnerà a lungo con grande saggezza.»
0: E così Boris divenne zar di tutte le Russie in virtù dell'amore e delle attenzioni che aveva avuto per sua moglie.
3: Le fiabe russe fanno parte del volume Le più belle fiabe del mondo, a cura di Peter Oleinon, con la collaborazione di Annalisa Strada. Il libro è stato illustrato da Tony Wolf e Piero Cattaneo e pubblicato dalla casa editrice Dami Edizioni del Borgo. Ve le ha raccontate Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Per saluto radiofonico del vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. E oggi ho pensato a un argomento molto utile per tutti i bambini e le bambine del mondo, che è l'igiene personale. Ma Moccio, sei tu?
1: Sgocciolando, sono tornato.
0: Ti sento. Intanto mi chiamo Armando. Ma senti, se c'è un odorino strano. Mi fa piacere che tu sia qui nello studio, però insomma va bene. Senti, e come mai sei venuto? Sei qui a Big Bang con noi?
1: Sì, perché con i miei amici della banda del bocciolo io mi stavo un po' annoiando. Siccome sono venuto a trovarvi.
0: Grazie, meno male. Anzi, sai che potresti proprio essere d'aiuto.
1: Oh, davvero?
0: Sì, perché potresti servirmi per questa puntata dedicata all'igiene personale.
1: Ah, perfetto, io so tutto di questa materia.
0: Non lo so, perché se questa puzzettina che sento dipende da te, non so se sei proprio adatto a questa materia. Però va bene, facciamo così. Allora, io ti farò una serie di domande e tu mi darai le risposte e così i bambini ripasseranno l'argomento igiene personale.
1: Va bene, scusa, intanto le caccole del naso posso attaccarle qui sotto al tavolo?
0: No, eccolo là. Cominciamo benissimo. Va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone di Lorenzo Tozzi e poi iniziamo con la nostra puntata dedicata all'igiene personale.
1: Va bene.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di un amico davvero speciale, Moccio.
1: No, cioè.
0: Eccolo, che è venuto a trovarmi così perché si annoiava, non sapeva che cosa fare, no. Però mi può dare una mano per questa puntata dedicata all'igiene personale. Dunque.
2: Sì.
0: Ma che cos'è questo rumore? Moccio, ma cosa stai facendo?
2: Mi gratto i riccioli, no? Ma che?
0: Ma no, a proposito di capelli, ecco, tra l'altro mi viene in mente la prima domanda. Ma quanto tempo fa ti sei lavato i capelli l'ultima volta?
2: Un mese? No, due mesi. No, non mi ricordo.
0: Ah, ma ora capisco perché ti gratti. I capelli vanno lavati molto spesso, Moccio. Almeno due volte alla settimana.
2: Oh.
0: Per non parlare della doccia.
2: La doccia?
0: Sì, comunque cos'è la doccia? È quella cosa che spruzza acqua calda e che si trova nelle stanze da bagno. Non ne hai mai sentito parlare?
2: Ah, ma certo, sì. Noi della mia banda facciamo sempre la doccia di fango al parco.
0: Come
2: sì,
0: di fango?
2: Vuoi sapere come si fa?
0: Vabbè, racconta, dai.
2: Allora, noi prendiamo lo slancio e... saltiamo dritti nelle pozzanghere.
0: Bello e divertente anche. E ti dirò che da piccolo lo facevo anche io. Però poi bisogna lavarsi quando si torna a casa con acqua e sapone. Lavarsi per bene e togliere via tutti i microbi.
2: Oh, ma io non li voglio mica cacciare via i microbi. Mi stanno simpatici.
0: Sì. Va bene, però possono essere pericolosi per il nostro organismo.
2: No.
0: Perché noi non li possiamo vedere. Però possono portare delle malattie. Per fortuna noi abbiamo una barriera naturale. Naturale contro germi e microbi, che è...
2: La maglietta che non mi tolgo mai.
0: No, anche quella dovresti cambiarla spesso, farle fare un bel passaggio in lavatrice. Ecco, anche perché la barriera naturale di cui parlo non è la tua maglietta, ma è la pelle. E per questo, Moccio, bisogna lavarsi molto bene. Hai capito? Bisogna, insomma, strofinarsi, eliminare la sporcizia. E così noi aiutiamo la pelle, eh? Capito?
2: Ok.
0: Beh, e lui continua a grattarsi.
2: Sì.
0: Vabbè, ascolta questa canzone.
2: Ok.

0: tutto splenderà.
1: Grazie a Masha e Orso per questa bella canzone proprio giusta per questa puntata, l'igiene personale. E io vi ricordo a questo proposito il nostro numero WhatsApp, 347-411-2726. Continuate a mandarci messaggini che ci mettono allegria, raccontateci tutto quello che vi pare, barzellette, colmi, i pensieri che vi passano per la testa, allegri, tristi, qualunque cosa vogliate. Però adesso continuiamo a parlare di igiene personale in compagnia del nostro amico...
2: Il nostro amico? No, mi hai scambiato per un bicio? Sgocciolando? No, ma io non sono un bicio, sono un bambino.
1: In compagnia del nostro amico Moccio.
2: Sto andando bene, vero, sgocciolando?
1: Sì, mi chiamo Armando, okay. Non sgocciolando. E però, allora, dobbiamo proseguire con le domande sull'igiene personale. Prima, però, ascoltiamo il messaggio di Arianna, va bene?
2: Va bene.
3: Ciao, sono Arianna. Siete molto carini. Vi ascolto dalla Colombia.
1: Ma grazie, Arianna, che ci chiami dalla Colombia. E poi hai una voce carinissima. E allora, noi ci stiamo occupando di igiene personale. Io faccio delle domande a Moccio per vedere se è preparato. Sei pronto?
2: Prontissimo!
1: Cosa dobbiamo lavare tante, tante volte al giorno, strofinandole bene con acqua e sapone?
2: La so!
1: Beh!
2: Il pallone da basket!
1: No!
2: Come
1: ma,
2: no?
1: Ma quale pallone da basket?
2: Come no?
1: Ma no, ma perché il pallone da basket?
2: Perché quando si sporca tanto di fango, poi non rimbalza più, no? E allora va lavato! No. Ho indovinato?
1: No, no, Moccio. La risposta giusta è le mani. Le mani dobbiamo lavarle molto spesso, perché tocchiamo di qua, di là, le mettiamo un po' dappertutto, poi ce le mettiamo in bocca, nel naso, e sulle mani si possono accumulare i germi.
2: Ok, ma allora quanto ho preso?
1: Di che cosa?
2: Come voto, nell'interrogazione.
1: Direi che sei rimandato,
2: oh,
1: dai.
2: Oh no, allora a casa devo ripassare tutto? Che noia.
1: Ma sì, magari dai, sarebbe anche utile, e magari ritorni a trovarci e così ne riparliamo e ribadiamo i concetti. Sei contento?
2: Contentissimo, va bene, ci sto. Ma intanto vado a buttarmi sul divano, perché questo testo mi ha distrutto. Ciao, ciao sgocciolando, ci vediamo alla prossima, ciao.
1: Ciao, ciao Moccio, ma che tipo. Beh, lui, insomma, lo avrete capito, è l'esperto in come non ci si deve comportare. Cioè bisogna fare assolutamente il contrario. Non si lava mai, si butta nel fango, invece no. Le mani, soprattutto le mani, bisogna lavarle un sacco di volte. Insomma, l'igiene personale è fondamentale. Noi ci risentiamo per un'altra puntata di Big Bang. Ciao ciao! La puntata di oggi finisce qui, allora grazie Emanuela Grippi, esperta in germi e microbi, insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende divertenti e piene di ritmo tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata.

0: tutte e tutti, benvenute bambine e bambini, piccoli e grandi eroi, esploratori, marinai, avventurosi viaggiatori e curiosi di tutte le età. Un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata del nostro speciale Big Bang. E un super affettuoso saluto ai nostri mitici Lella e Lallo.
1: Ciao Armandissima!
0: Oggi proseguiremo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse.
2: E dove andiamo questa volta?
0: È una sorpresa, però vorrei ricordare ancora una volta ai nostri piccoli amici chi era Ulisse.
3: Sì, bello, giusto, Ulisse, il guerriero super furbo, quasi come me.
0: E in effetti Ulisse era davvero, davvero molto furbo. Era il re dell'isola di Itaca, un'isoletta greca, dove lo aspettavano, dopo 10 lunghi anni di terribile guerra, Penelope la moglie e il figlio Telemaco. E quando finalmente riparte per la sua isola, il viaggio diventa lunghissimo e pieno di pericoli. Ma ecco che un giorno arriva in un posto meraviglioso.
3: Il Far West, hai indovinato?
0: No, Lallo. E in questo luogo c'era un castello, anzi, devo dire, una vera e propria reggia, la reggia di un dio.
2: Oh, Armando, ci racconti questa storia?
0: Sì, Lellina, il nostro eroe arriva alla reggia di un dio, il dio Eolo, che era il dio dei venti.
3: Mi sa che quel castello era pieno di spifferi,
0: Eolo riusciva a comandare tutti i venti e sapeva anche come farli fermare, Lallo. Ma torniamo ad Ulisse, che è ancora in mezzo al mare con la sua nave. I suoi compagni sono davvero stremati, stanchi, affamati e non vedono l'ora di riposarsi. Ed ecco che appunto avvistano un'isola, però...
2: Però?
0: Però è un'isola strana. E più i marinai cercano di avvicinarsi e più quell'isola si allontana. E poi sembra che ondeggi tutta quanta, si inclina da una parte e dall'altra.
3: No, ma insomma era una specie di zeppola, cioè volevo dire di zattera.
0: Eh sì, perché è un'isola galleggiante.
3: Ah, tipo il materassino gonfiabile.
0: Più o meno, perché a quel tempo i materassini gonfiabili non esistevano là. Ma ecco che in un modo o nell'altro Ulisse e i suoi uomini riescono finalmente ad attraccare. L'isola galleggiante, che si chiama Eolia, è circondata da mura di bronzo e dentro le mura, in mezzo alle nuvole, svettano le torri di un magnifico castello.
2: Oh, che bello!
0: E nel castello ci abita proprio Eolo, il dio dei venti, che è un tipo paffutello, vestito con un lungo, magnifico abito color del cielo, con i capelli color d'argento che fluttuano nell'aria proprio come tante nuvolette.
2: Ma Eolo era buono o cattivo?
0: Direi abbastanza buono, infatti con Ulisse si comporta bene e lo invita a partecipare ad un ricco e sontuoso banchetto.
3: Ah, chissà cosa si mangiava in quel castello, dei riccioli di fumo o la spuma di nuvola.
0: Beh, comunque forse si stava proprio bene, anche perché Ulisse e i suoi compagni rimangono lì per un mese intero.
2: E non voleva più tornare a Itaca?
0: Ma certo, certo che voleva ritornare a Itaca. E infatti un giorno decide di ripartire. E anche in quell'occasione Eolo, il dio dei venti, si dimostra molto generoso e regala al nostro eroe qualcosa di particolare.
3: Bello! Era un tesoro?
0: No, Lallino, un sacchetto.
3: Peccato.
0: Ma aspetta, perché era un sacchetto davvero speciale. Perché in quel sacchetto dentro c'erano tutti i venti, anche quelli impetuosi, quelli terribili, che potevano rendere difficile il viaggio di Ulisse.
2: È stato molto gentile il dio Eolo.
0: Sì, ma come al solito le cose non sono quello che sembrano. E anche questo sacchetto sarà una fonte di guai terribili. Perché?
2: Perché?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ed oggi vi stiamo raccontando una delle avventure di Ulisse, quando il nostro eroe è alle prese con Eolo, il dio dei venti, che gli aveva fatto un regalo eccezionale, una sacca dove erano rinchiusi tutti i venti, compresi quelli più potenti, impetuosi e tempestosi.
1: Che bello! Finalmente Ulisse può tornare a Itaca!
0: Tra l'altro Eolo lascia fuori dalla sacca soltanto Zefiro.
2: Zefiro! Era una pietra preziosa!
0: Ma no, Lallino! Zefiro era un bel venticello favorevole che avrebbe spinto la nave di Ulisse fino a casa, all'isola di Itaca, dove lo aspettavano Penelope, la moglie, e Telemaco, il figlio. Ma Ulisse cominciava ad essere davvero stanco e così decide di farsi un bel pisolino.
2: Attento Ulisse, secondo me succede qualcosa di strano.
0: Proprio così, Lallo. E così i marinai si avvicinano alla sacca dei venti, che era legata a poppa, cioè nella parte posteriore della nave. Solo Ulisse ne conosce il contenuto e i suoi uomini erano curiosi, dicevano:
3: e se fosse piena d'oro? Beh, è il regalo di un dio. Sicuramente contiene qualcosa di molto prezioso. Monete d'oro, diamanti, rubini, gioielli.
0: E così, alla fine, decidono di aprire la sacca per guardarci dentro.
1: Oh no!
0: Ma appena tolgono il tappo, i venti cominciano a soffiare da tutte le parti. Si liberano i venti impetuosi, tempestosi, furiosi e la barca viene spinta via dalle onde.
2: Oh, povero Ulisse, povero tappino!
1: Non è giusto!
0: Quando Ulisse si rende conto di quello che è successo, ormai è troppo tardi. Le onde sono altissime e quasi sommergono la nave. E Itaca, la sua isola, la sua amata isola, era di nuovo, un'altra volta, lontana.
1: Oh no! E dopo cosa fa Ulisse?
0: Ulisse non si arrende mai. Riprende il suo viaggio, riprende la rotta verso Itaca. Ma prima di raggiungere la sua isola prediletta, dovrà ancora affrontare altri pericoli e altre avventure. E se lo vorrete, Lella e Lallo, amiche e amici, vi racconterò un'altra storia.
1: Sì!
2: Sì, bello! Ciao!
0: Ci sentiamo prestissimo! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Per salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

me. Camcamini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Lorenzo, è una nuova puntata di Happy Songs. Cos'è quel broncio?
1: Oggi sono un po' così. Uffa.
0: Un po' così come?
1: Un po' triste. E anche arrabbiato.
0: Ma cos'è successo?
1: No, niente.
0: Guarda che a noi puoi dirlo.
1: E va bene. Oggi sono andato a prendermi il mio gelato preferito.
0: E
1: il mio gusto preferito,
0: sì,
1: che è il pistacchio,
0: sì,
1: era finito.
0: Ma ti sembra questo un buon motivo per essere triste e anche arrabbiato?
1: No, cioè, sì, lo so che non lo è, però mi sento così. Perché lo volevo tanto questo gelato, questo gusto.
0: Sì, lo so, a volte capita. Anche se sappiamo che il motivo per cui ci sentiamo tristi non è giustificato, ci sentiamo tristi lo stesso. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto.
1: Sì.
0: No, no.
1: Sì, è vero.
0: Ma non preoccuparti, Lorenzo, io ho la soluzione.
1: Davvero?
0: Già, ti porto in un posto magico.
1: E come ci arriviamo, Laura?
0: Ma come se non con la musica, ovviamente.
1: Ma siamo ancora qui, non dovevamo andare in un posto magico?
0: Infatti, questo è un posto magico, perché la vera magia è la felicità e tutti i posti possono essere posti felici.
1: Sì, lo so, però io sono ancora un po' triste.
0: Scommetto che lo sarai ancora per poco, perché stiamo per cantare una canzone.
1: Ah sì?
0: Proprio così, canteremo una happy song che scaccia la tristezza. È una happy song che si intitola... Sai come si intitola?
1: Come si intitola?
0: La canzone della felicità.
1: La conosco, è anche in inglese. The Song of Happiness.
0: Sei pronto? Ready?

0: che bello! E allora dimmi, sei ancora triste?
1: No! Ha funzionato!
0: Lo sapevo, le happy songs funzionano sempre! Pensi ancora al tuo gelato al pistacchio?
1: No! E poi per fortuna il cioccolato c'era.
0: No, non cambierai mai. Con tutti quei dolci che mangi, ricordati di fare un po' di ginnastica, però.
1: Guarda che io la ginnastica la faccio sempre.
0: Bravo, anche fare sport è molto importante per far tornare il buon umore. Ti rende felice.
1: Davvero?
0: Certo che sì. Facciamo una prova. Okay. Quando nomino una parte del corpo, tu la devi toccare con le mani, va bene?
1: Ok, va bene.
0: Allora, testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Okay.
0: Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi. Occhio, orecchie, bocca e naso. Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Stancante.
0: Lo so, pensavi fosse semplice, vero?
1: No, per niente.
0: Sì.
1: Un pochino. Sì, ma sono felice.
0: E allora adesso la ricantiamo insieme,
1: okay,
0: però in una versione inglese.
1: Ok.
0: Testa, head. Spalle, shoulders. Ginocchia, knees. Dita dei piedi, toes.
1: Occhi, eyes, orecchie, ears, bocca, mouth, naso, nose.
0: E adesso siamo pronti per cantare e fare ginnastica con una happy song. Ready, steady, go!

0: adesso sì, mi sento proprio felice e anche in forma.
1: Visto che magia le happy songs.
0: Hai ragione. Sì. E poi sono così felice che ho ancora voglia di cantare, cantare, cantare. La la.
1: E allora cantiamo una happy song che conoscono tutti. E visto che sei così happy, clap your hands. No, aspetta, era la canzone, il titolo della canzone.
0: Ok.
1: E batteremo e come le mani.
2: Ready, steady, go!

0: sai qual è la cosa più bella?
1: Quale? Che andiamo a mangiarci un altro gelato?
0: No, non pensi ad altro, vero? Però intendevo dire che più si è felici e più gli altri lo sono. La gioia è proprio contagiosa.
1: Vero! Però un gelatino per festeggiare?
0: Festeggiare cosa?
1: Festeggiamo la felicità!
0: Bello, ci sto, mi hai convinta. Bambine e bambini, festeggiate con noi la felicità. A prestissimo in una nuova puntata di Happy Songs.
1: Dai Laura, muoviamoci prima che

0: Happy Songs! Ciao!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Buoni, fulmini, saette, bambine e bambini, piccoli, grandi e piccine, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Super Lella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Super Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Oggi vi voglio proporre un viaggio in un posto davvero lontano, un luogo che si trova in alto ed è avvolto nel mito, nelle leggende e nelle nuvole.
1: Ah, che bello, mi piace viaggiare.
2: Ma prendiamo l'elicottero oppure l'aereo? Anzi, se è un posto così alto dovremmo prendere un missile. Bello.
0: A dire la verità, caro Lallo, ci andremo solo con la fantasia. Ma prima di scoprire dove faremo il nostro viaggio fantastico, voglio raccontarvi un fantasioso messaggio che Ida, la nostra amica, ha lasciato al numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, ascoltate questa. Ida ci ha raccontato questo colmo. Sapete qual è il colmo per un pomodoro? Ballare la salsa.
1: Ah, che a me piace tantissimo ballare la salsa.
0: Lallo, perché non ridi?
2: Io non l'ho capito però.
0: Ma no, ma come
2: un pomodoro non può ballare.
0: Ma no, Lallino. Allora, la salsa è un ballo. È un ballo dell'America, del Centro America, dell'America del Sud. Hai capito? Ed è anche però, diciamo, il sugo.
2: Quella mi piace di più. Soprattutto quando è sugli spaghetti.
0: Va bene. Allora andiamo avanti con la puntata di Big Bang. E come raccontavo prima, stiamo per partire per un luogo mitico, ma per andarci non abbiamo bisogno di aerei
1: e neanche di missili, per fortuna.
2: Peccato, a me sarebbe piaciuto,
0: perché noi ci recheremo sulla cima del Monte Olimpo, che si trova in Grecia e che gli antichi pensavano fosse il regno degli dèi, come ad esempio Ares, dio della guerra, che i romani chiamavano anche Marte.
2: Me lo ricordo, Armando. Poi c'era anche quella dea con la civetta sulla testa. Ma non le dava fastidio con quelle zampette?
0: Quella era Atena, la dea della saggezza, chiamata anche Minerva.
1: E poi c'era la dea dell'amore. Mi piace così tanto.
0: Certo, Afrodite o Venere. E poi c'era Apollo, dio della musica. Che ne dite? In onore di Apollo, vogliamo ascoltare una bella canzone?
1: Sì.

0: Bentornati bambine e bambini, affezionatissime e affezionatissimi ascoltatori del nostro Big Bang. Siamo qui in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissima
0: per una puntata che abbiamo dedicato all'Olimpo, la montagna dell'antica Grecia che secondo la mitologia greca era la sede di tutte le divinità.
1: Armando,
0: sì.
1: E oggi in particolare che cosa ci vuoi raccontare dell'Olimpo?
0: Vi voglio raccontare la storia di Zeus, che gli antichi romani chiamavano Giove, il sovrano dell'Olimpo, padre di tutte le altre divinità e dio dei tuoni e dei fulmini.
3: Ma allora è colpa di Zeus se quando piove forte forte si sente...
1: A me fanno un po' paura i tuoni.
0: Beh, non credo che si possa dire che è colpa di Zeus, no? No, sai, gli antichi romani non conoscevano la scienza così come la conosciamo noi oggi. Noi là lo sappiamo perché si formano i tuoni e i fulmini, ma loro, gli antichi, pensavano che fosse Zeus che si arrabbiava. E così ecco che sulla testa del famoso Giove si affacciavano dei nuvoloni neri, neri, neri.
1: Che non promettevano nulla di buono.
0: Certo, anche perché poi, sempre secondo gli antichi, Zeus, o Giove, scagliava sulla terra delle speciali saette, provocando per l'appunto Lallo tuoni e fulmini. E balabam, boom, boom, si scatenava tutto. Tuoni, fulmini, grandine, pioggia, venti.
3: Senti Armando, ma Zeus dove se le procurava queste saette? Perché potrebbero essere molto utili a un valoroso sceriffo del West.
0: Sì. Allora, gliele fabbricava Efesto, o Vulcano, il dio del fuoco. Era un fabbro bravissimo e viveva dentro il vulcano Etna. Ma è solo una storia, cioè un mito, Lallo, non è davvero così.
3: Che peccato, perché due o tre saette mi avrebbero fatto comodo.
1: Armando, perché Zeus si arrabbiava così tanto?
0: Beh, Lellina, Zeus era un tipo un po' suscettibile, Sai, gli dei ne combinavano di tutti i colori e lui doveva rimetterli in riga. Ma, poverino, non è che avesse avuto una storia tanto semplice,
1: Ci doveva essere un motivo per avere quel caratteraccio.
3: Ma cosa gli era successo?
0: Zeus era figlio di un titano, un gigantone che si chiamava Crono, e di Rea, una titana, anche lei altrettanto gigantesca.
3: No, ma quanti erano alti?
0: Più alti degli alberi, ma molto, molto di più. Anzi, direi più alti delle montagne.
1: Oh, incredibile!
0: Sì, a Crono avevano predetto che uno dei suoi figli l'avrebbe cacciato dal trono. E allora sapete che cosa fece?
1: Che cosa?
3: Armando, dai, non ci tenere in sorpreso.
0: No, in sospeso. In realtà, invece, un po' di suspense. Vorrei lasciarla. Così ci ascoltiamo una canzone e poi vi dico che cosa succedeva.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo!
1: Che per fortuna ha un carattere migliore di quello di Zeus.
0: È vero. Zeus, il sovrano dell'Olimpo, la montagna sede di tutte le divinità della Grecia antica, sulla quale stiamo facendo un viaggio immaginario.
1: A proposito, Armandissimo, in questo lungo viaggio non si mangia mai, perché io sono un po' affamato, Non abbiamo delle provviste.
0: Ma che strano, Lallo, che tu sia affamato. Però purtroppo no, questa volta te le devi immaginare, Lallo.
3: Ma sull'Olimpo non si mangiava?
0: Ma certo, Lella, uno specialissimo cibo, il cibo degli dèi, che era costituito da nettare e ambrosia.
1: Beati loro, io ho già l'acquolina in bocca.
3: Ma Armando, come va avanti la storia di Zeus?
0: Allora, Crono, il papà di Zeus, non voleva essere cacciato dal suo trono. Così, non appena gli nasceva un figlio, lo inghiottiva tutto intero e lo teneva al sicuro nel suo stomaco.
1: Però nettare, ambrosia e pure i suoi figli. Oh, ma cosa gelato!
0: Lo sai, Lallo, cos'erano nettare e ambrosia?
1: Cos'erano?
0: Probabilmente, si dice, secondo le recenti ricerche, che fosse latte e miele. Comunque, l'ultimo figlio che Crono ingoiò per metterlo al sicuro nel suo stomaco, gigantesco, dove tutti stavano comodi e tranquilli, era Zeus. Ma la sua mamma si era stufata di questa cosa. Non voleva che Crono continuasse a ingoiare tutti i suoi figli. Voleva tenersene almeno uno. Così escogitò uno stratagemma. Diede a Crono una pietra avvolta in una copertina. Così lui la inghiottì senza neanche guardarla. E Zeus era salvo.
3: Bene, mi ero preoccupata.
0: Zeus crebbe nascosto su un'isola e quando divenne grande si finse un servitore del palazzo dell'Olimpo. Fingendo che fosse una bibita specialissima, versò a suo padre Crono una bevanda magica. È molto amara.
1: Ma quel Crono beveva e mangiava proprio di tutto, eh.
0: Ma questa volta a Crono venne una tale nausea, ma una tale nausea, che uno dopo l'altro sputò fuori tutti i figli che aveva inghiottito. E così Zeus si mise a capo di quei figli rivoltosi e divenne il sovrano dell'Olimpo e divise il mondo con i fratelli.
3: Che bella storia, Armando. Ce ne racconti un'altra dell'Olimpo?
0: Volentieri, Lella, però dovrai aspettare un'altra grande puntata di
2: Big Bang!
1: Armando, però la prossima volta almeno un po' di nettare ambrosia portale.
0: Va bene, Lallo. Ciao a tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma ciao bimbi e bimbe! Oggi vi racconterò la Lallufiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
1: Ah, che forza, Radio Kids! Armando, Lallo, Lella, quel pazzo di DJ, la radio! Che grande invenzione degli umani!

0: no, no, no, no, questo è il terribile Mortadel, il supremo capo del pianeta Kot. Per carità, lui è il più grande cattivo della galassia, ma con quel vocione ogni tanto spaventa pure me. Almeno che non regolo la potenza della sua voce. Ma certo, adesso giro questa vite qui, abbasso questa leva là e eccolo fatto. Sì, tutto fatto qui. E qui parla Crud.
1: Qui invece parla Mortadel, il tiranno degli spazi.
0: Oh no, ma che cosa ho fatto?
1: Crud, cosa succede?
0: Niente, niente, è tutto sotto controllo.
1: Ho uno strano ritorno audio.
0: Ci devono essere delle interferenze stellari. Non ci faccia caso, mio orrendo topole... Mort, mio orrendo Mortadel.
1: Sarà. Su cosa riferisci quest'oggi?
0: Sulle invenzioni dei terricoli. Stavo giusto ascoltando la radio che...
1: Non farlo! La radio è pericolosa. Mantiene il cervello attivo, stimola la fantasia, aumenta la capacità di ascolto. Sono cose da evitare assolutamente. Se la gente pensa troppo, poi come facciamo a renderla schiava?
0: Capisco. La radio rende liberi. È un'invenzione mostruosa, assolutamente mostruosa.
1: Appunto, procedi con il rapporto.
0: Posso almeno finire di ascoltare la Lallofiaba? Vede, è una bellissima trasmissione che...
1: Cosa dici, soldato, più che semplice Crud?
0: Niente, chiedo scusa, è stato un momento di debolezza. Procedo con il rapporto.
1: Ecco, bravo, procedi.
0: Rapporto astrale numero 1, 2, 3, Fante Cavallo Re. Del nostro compito di attaccare, inquinare e distruggere la Terra, noi truppe aliene mostruose abbiamo il dovere di non sottovalutare le capacità del nemico. Devo dire che sul piano tecnologico gli umani sono sicuramente a un buon punto nell'utilizzare le invenzioni per migliorare lo stile di vita degli abitanti di questo curioso pianeta. Ecco le 5 migliori invenzioni. Oh! Al quinto posto, macchine per riflettere. Che vita frenetica i terricoli, soprattutto quelli delle città, sono costretti a sostenere. Ufficio, scuola, lavoro, piscina, palestra, quanti impegni, mai un momento per stare da soli a pensare un po'. Chi può aiutare questi poveri umani sempre in movimento e stressati? Chi, se non la tecnologia? Infatti, pensando, sperimentando, ricercando, gli scienziati terrestri sono riusciti a trovare la soluzione, semplice e geniale. La macchina rilassante. Trattasi di involucri di plastica e ferro con ruote, chiamate automobili, ormai le conosciamo, con le quali i terricoli intasano le strade a tal punto che non si riesce più a camminare. In tal modo, gli automobilisti sono costretti a stare fermi nel traffico per ore e ore. Ore da dedicare al pensiero e anche a un po' di sana musica. Al quarto posto, macchina per migliorare le relazioni. L'aria sana, il gioco, le relazioni tra le persone sono tutte attività pericolose e dannose. Questo l'umano lo ha ben capito e infatti ha inventato una macchina che rende impossibili i contatti umani anche quando si sta vicino l'un con l'altro. È un marchingegno piccolo e rettangolare che costringe chi lo possiede a stare curvo su di esso e a scorrere un dito su un piccolo schermo senza mai fermarsi. Viene chiamato telefonino. Molti umani si affezionano a tal punto a questi oggetti che cominciano addirittura a parlarci, è come se fossero una persona. Che strano, eh? Comunque, il telefonino, questa meraviglia tecnologica, ci rende tutti più soli e concentrati su poche, semplici, inutili azioni. Se non è genio questo. Al terzo posto della mia classifica sulle invenzioni, la macchina per accendere i fuochi. È un dispositivo molto semplice, con una tecnologia elementare. Non ha bisogno di presa elettrica né di ricarica. È un cartoncino rigido con tanti fogli dentro, pronti per essere strappati e dati alle fiamme. Viene chiamato libro. Con un libro a portata di mano sei sempre sicuro che puoi accendere un focarello con cui riscaldarti o semplicemente osservare un simpatico incendio. Nelle pagine si trovano strani simboli e disegni che qualcuno, che strani questi umani, fissa per ore con aria compiaciuta. Sono individui chiamati lettori, ma non sembra siano tantissimi. Tranne che tra i bambini, dove sono sempre di più. Bah, curioso pianeta. Al secondo posto della classifica, le macchine deodoranti. Per mantenere il corpo sempre profumato e fragrante, i terrestri hanno inventato un dispositivo che rende una parte del corpo sempre gradevole all'olfatto. Parliamo di invenzioni di tecnologia perché non sono semplici creme o spray o saponette. Sono delle vere macchine produci odori. Si tratta di involucri di plastica che coprono entrambe le parti finali delle zampe, detti piedi, impedendogli di respirare, facendoli sudare, comprimendoli, strapazzandoli per ore e ore. E così, alla fine di una lunga giornata, quando prima di andare a dormire ci si toglie queste scarpe di plastica, ecco il nome della meravigliosa invenzione, un soave, terribile, mortale puzzo di piedi inonda la casa, rendendo respirabile l'aria per un raggio di diversi chilometri. Che gusto! Ma al primo posto della top 5 tecnologica, l'invenzione più straordinaria del pianeta Terra è senza dubbio il raddoppia crude. Questa è davvero un'invenzione incredibile. È un dispositivo che raddoppia il crude. Sì! Basta che mi ci metta davanti e diventiamo subito due. Si tratta di una superficie lucida in genere circondata da una cornice. Ma ci sono anche esemplari più piccoli e di tutte le dimensioni. Vengono chiamati specchi. Il crude che compare è un'imitazione perfetta del vero crude e compie anche gli stessi gesti. È usatissimo in tutto il pianeta. Ce ne sono in ogni casa. Fa piacere che ciascuno può avere il suo crude personale. Devo essere molto popolare in questo pianeta. Bene, questo è tutto. Finisce qui il rapporto e passo la parola a Topolino. Volevo dire al mortale Mortadel.
1: Molto bene, soldato crude.
0: Grazie, capo.
1: E ricorda, dobbiamo essere sempre vigili e pronti a terrorizzare gli umani. Oh! Crude, che fai? Ridi?
0: No, è che mi accordavo alla sua terribile risata.
1: Oh, mi pareva. Basta così, chiudo il collegamento. Ho una strana voglia di formaggio.
0: Bene, è finito il collegamento. Mortadel se n'è andato. Ah, meno male, anche oggi è andata, dai. Ora posso rimettermi al lavoro. Ma prima...

0: lo chiama per tutti i bambini, sia buoni o birichini.
1: Oh, un'altra Lallo fiaba, che bella! Lallo, il mio cavallo preferito.
0: Ma ciao bimbe e bimbe, oggi vi racconterò la Lallo fiaba champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi. Di chef.
2: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova super specialissima puntata di Big Bang.
1: Sgocciolando. Ciao.
0: Lui, se probabilmente l'avete riconosciuto, è Moccio. Comunque Moccio, mi chiama Armando, non sgocciolando.
1: Non farti sentire.
0: No, ma scusa, ma perché parli sottovoce?
1: Non mi voglio fare trovare.
0: Ma cos'è questa storia? Dai, spiegati meglio.
1: Posso nascondermi qui alla radio? Almeno per un po', tipo fino all'anno prossimo.
0: Ma no, dai, i tuoi genitori si preoccuperebbero tantissimo. Beh, se vuoi puoi stare con noi tutto il tempo della puntata, anche un pochino di più se ti fa piacere, però poi devi tornare a casa come sempre.
1: No, ti prego, Snasando, io non voglio tornare a casa.
0: Ma perché no, Moccio? Non ti capisco. Facciamo così, mettiti comodo e spiegami cosa ti succede, va bene?
1: Non posso, sono troppo agitato.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone, ti rilassi e dopo ci racconti tutto, va bene così?
1: D'accordo, Snasando.
0: Va bene, sono Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro amico Armando e di Moccio, che è venuto a trovarci, però oggi sembra davvero più strano del solito, se è possibile. Ma allora, Moccio, vuoi dirci che cosa ti succede? Perché ti vuoi nascondere qui alla radio e non vuoi tornare a casa?
1: Ecco, vedi, sgocciolando, i miei genitori hanno preso un appuntamento per me.
0: Ah, e di che appuntamento si tratta?
1: Ecco, vedi? Mi vogliono portare.
0: Dove?
1: Dal dentista!
0: Dal dentista? Allora, bisogna andare sempre dal dentista. Almeno una volta all'anno, almeno che non ci sia qualcosa di strano.
1: Ma io ho troppa paura!
0: No, Moccio, non fare così.
1: Sgocciolando, aiutami tu!
0: Io ti aiuto, però non ti devi preoccupare, non devi essere così spaventato. Una visita dal dentista può essere anche un po' antipatica, e lo capisco, magari se deve usare il trapano, certo.
1: Non fare quel rumore!
0: Sì, scusa, hai ragione. Ma magari la tua visita è un semplice controllo, giusto per vedere se i tuoi dentini stanno bene. Ma siccome tu, io lo so, te li lavi sempre 3 volte al giorno con lo spazzolino. Moccio?
1: Sì?
0: No, non mi dirai che non ti lavi i denti regolarmente?
1: Non proprio.
0: Sentiamo, quando hai usato lo spazzolino l'ultima volta?
1: Forse...
0: Sì?
1: Ieri?
0: No.
1: Ieri?
0: Come ieri?
1: No, ieri. Qualche giorno fa.
0: No, ma come qualche giorno fa? Ma non va bene per niente.
1: Ops. Davvero?
0: Ma certo! Oh. Moccio, lavarsi i denti è un gesto importante perché serve per tenere lontane le antipaticissime carie.
1: Infatti la mia babba mi ha regalato uno spazzolino nuovo. Oh. Ecco, sì, è tutto colorato e c'è anche l'immagine del mio supereroe preferito.
0: Ma che bello! Ecco, però se non lo usi, questo spazzolino nuovo con l'immagine del tuo supereroe preferito non è molto utile. Lo dice anche questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moncio, che a quanto pare oggi ha un problema perché i suoi genitori hanno preso un appuntamento per lui dal dentista e lui non ci vuole andare.
1: Anche perché io non ne ho alcun bisogno.
0: Questo non lo so, Moccio, perché hai appena detto che tu non ti lavi i denti regolarmente, quindi potresti avere qualche carie.
1: Sciocchezze, io ogni tanto sento come un dolorino, ecco, a uno dei dentoni in fondo, ecco. Sì, però appena. Sì, poi mangio una merendina al cioccolato e mi sento subito meglio.
0: No, Moccio, sì. Mangiare le merendine e i dolci è esattamente quello che non bisogna fare quando si hanno le carie.
1: Ah, ma infatti mi piacciono anche le caramelle, le torte.
0: Ma lo capisco, è giusto, però bisogna fare attenzione, vanno mangiate con moderazione, perché tutti i cibi zuccherati sono pericolosi per i denti. Ed è per questo che dopo aver mangiato dobbiamo lavarli usando lo spazzolino per bene, su e giù.
1: È che quando sono davanti al lavandino, no? Sì. Io mi annoio. A volte mi addormento.
0: Ma va, sì. Addirittura.
1: Il rumore di quell'acqua che scende mi concilia il sonno.
0: Ma dai, Moccio, a parte che qui c'è un altro consiglio utile e importante, che quando siamo in bagno dobbiamo ricordarci di non sprecare l'acqua, quindi apriamo il rubinetto solo all'inizio, quando cominciamo a lavarci, poi lo chiudiamo e poi lo riapriamo alla fine. Moccio, ci sei? È chiaro quello che ho detto?
1: Non tanto.
0: Moccio, l'acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata. Ah, questo è il cane di Moccio, è Biscotto, vero?
1: Ciao Biscotto, che bello che sei qui. Allora, cucciolone, andiamo al parco?
0: No, un momento Moccio, prima di andare al parco ricordati che hai un appuntamento dal dentista.
1: Sciocchezze, una bella corsetta con Biscotto e passa tutto. Ciao cucciolando, ciao.
0: Ciao Moccio, ricordati di andare dal dentista dopo. Speriamo che Moccio ascolti il consiglio di andare dal dentista, di lavarsi i denti, perché come sapete voi, che sicuramente fate le cose giuste, a differenza di Moccio, è molto importante, anzi, i dentini vanno lavati mattino, pomeriggio e sera e possibilmente tutte le volte dopo che si è mangiato, soprattutto se si mangiano i dolci, d'accordo? La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: di quel piagno collio c'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Toso orali e spiriti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Giocatori dell'Allegro Chirurgo, ambiziosi mischiatori di carte francesi, costruttori di improbabili origami, tiratori di veli del rubabandiera, ma si può sapere dove siete finiti? Questa puntata è per voi!

Sembrerebbe rallentare tutto, ma non sperate sia così. Hello! E il domani c'era una vaga speranza di relax. Due note secche, il basso a spingere ed è tutto qui.

in questo tourbillon di emozioni, beh, ci si saluta anche oggi. Oh, ci si vede in giro, eh? Sì, sì, avete capito bene. Aprite gli occhi, alzate le antenne e orecchie sempre aperte. Ciao, amici miei, è sempre bello stare con voi.

0: Pini, siete pronti? Allora, sta per iniziare una nuova luccicante, smagliante puntata del nostro...
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando, buongiorno!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Amici,
0: sì.
1: Vi devo raccontare una grande novità!
0: Ah, fantastico! Oh. A me piacciono un sacco le novità! Sentiamo Lellina, dai!
1: Beh, ecco, più che altro... Ho bisogno di un consiglio.
0: Beh, chi meglio di noi, no? Noi siamo perfetti per dare consigli, vero Lallo?
2: Sì, noi diamo ottimi conigli.
0: No, Lallo, non diamo conigli, diamo consigli, che sono tutta un'altra cosa. I conigli sono quegli animaletti simpatici con le orecchie lunghe. E i consigli invece sono i suggerimenti, le indicazioni che possiamo dare a Lellina.
2: Ecco appunto, ecco cosa ho detto.
0: Ok, va bene. Allora Lellina, che cosa ci vuoi chiedere?
1: È successo questo.
0: Sì.
1: Sono stata al mercato vicino alla fattoria,
0: sì.
1: E sulla strada ho incontrato una vecchina. Mi ha regalato un sacchetto di fagioli. Secondo voi cosa ci devo fare?
2: Io lo so.
0: Allora, dai, sentiamo subito il consiglio di Lallo.
2: Una bella ciupa con pasta e fagioli.
1: Ma Lallo, uffa, pensi sempre soltanto a mangiare.
2: Ma i fagioli sono tanto buoni.
0: In effetti i fagioli sono ottimi, anche se non piacciono proprio a tutti. Però magari cucinati nel modo giusto, chissà che non piacciono anche a chi dice no, i fagioli no. Adesso però, se vi va, ci sentiamo una bella canzone che dice capita proprio a fagiolo.

0: Devo dire che la storia di Golosetta e del Conte Verdura è sempre divertente, vero?
1: Sì.
0: E svolazzando come farfalline nell'orto, torniamo all'argomento di oggi, perché poco fa Lella ci ha raccontato di aver incontrato una vecchina che le ha regalato un sacchetto con dei fagioli.
2: Già, fagioli. Ma Lella, volevo chiederti, ma che tipo di fagioli sono? Sono dei borbottoni, oppure i cannolicchi, oppure i bianchi spagnoletti? Olè!
1: Borbottoni, cannolicchi. Ma cosa dici, Lallo?
0: Guarda, Lallo, in realtà mi stava in qualche modo sorprendendo, perché sembrava intendersi di fagioli. In realtà, Lallo, si chiamano borlotti, canellini o bianchi di Spagna.
2: Ecco.
0: E cara Lellina, sono tipi diversi di fagioli.
1: Ah, ho capito. Beh, i miei sono fagioli misti.
2: Beh, i cannolicchi vanno bene in insalata, con le carotine fresche. E quelli bianchi con le cipolline buone.
0: Wow, Lallo, ma sei un vero esperto di ricette a base di fagioli.
2: Eh sì, Armandissimo, perché fanno bene al pancino, eh.
0: Bravo, Lallo, è vero, perché i fagioli sono dei legumi e sono molto ricchi di proteine, sostanze che ci danno tanta energia.
1: Però io non voglio mangiarli.
0: Io credo, Lallo, di aver capito come vuole utilizzare i fagioli Lellina.
2: Ma Armando, sì, non c'è un modo migliore di utilizzarli, dai. Bisogna farli in una bella zuppona.
0: No, questo l'ho capito e credo che lo abbia capito anche Lella. Però, sai, a volte magari un consiglio lo si accetta, però si hanno altre idee. Per esempio, una bambina che ci ha mandato un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726,
0: vuole sottoporre un problema a Lella e alla sua rubrichella.
1: Spero di poterti aiutare, Bianca.
0: Allora, Bianca ci racconta che quando c'è qualcosa che le fa paura, un suo amico le dice sempre che sono paure da piccoli e lei diventa malinconica, perché il suo amico non la capisce e secondo me ha ragione Lella.
2: Forse il suo amico non ha paura di niente come gli sceriffi, perciò non capisce le paure di Bianca.
0: Ma secondo me non c'è nessuno che non ha paura di niente. Secondo me chi dice così è un po' un bugiardino.
1: Beh, oppure lui non cerca veramente di comprendere Bianca. Ognuno è diverso e una paura che sembra da piccoli per qualcuno magari è una paura grande per qualcun altro.
0: Giusto.
1: Bianca, prova a spiegarlo al tuo amico. Se è un vero amico, cercherà di capire il tuo punto di vista.
0: Giusto, perché vedi, è importante ascoltare gli altri. E se c'è un piccolo problema, o grande che sia, non bisogna sminuirlo facendo i gradassi. No, al contrario, bisogna accoglierlo e cercare di aiutare. Grazie Bianca per averci sottoposto il tuo problema. E allora, voi continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che ve lo ripetiamo,
3: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso torniamo al nostro argomento di oggi, i legumi. Buoni da mangiare, vero? Anzi, dicevamo i fagioli, e in particolare quei fagioli che sono contenuti in un sacchetto che una vecchina ha regalato a Lella. E Lella quei fagioli non li vuole cucinare. Quindi, a questo punto, che cosa si può fare?
2: Armando! Ho capito, si potrebbero piantare.
1: Oh, sì!
0: Ma allora, Lella, tu pensi che la vecchina sia
1: una fata, proprio come quella delle fiabe?
2: E certo, perché così i fagioli sarebbero magici.
0: Fantastico!
1: Beh, mi piacerebbe se accadesse come nella fiaba di Giacomino e il fagiolo magico.
2: Sì, ce la ricordi, Armandissimo.
0: Allora, dunque, è una fiaba molto famosa. Giacomino incontra un misterioso vecchino, che in realtà è un mago, che gli dà un sacchetto di fagioli in cambio della mucca che doveva vendere al mercato. Quando il bambino torna a casa, la mamma si arrabbia.
4: Hai venduto la nostra preziosa mucca per un pugno di fagioli!
0: E così la mamma, arrabbiatissima, butta i fagioli fuori dalla finestra. Shum! E Giacomino va a letto tutto triste. Ma al mattino, quando si sveglia, trova una meravigliosa sorpresa.
2: È nata una pianta di fagioli altissimissimissima, gigante!
0: E così Giacomino si mette a scalare la pianta. Sale, una foglia dopo l'altra, un ramo dopo l'altro, fino alle nuvole. E lassù c'è il castello di un orco cattivo che tiene prigioniera la gallina dalle uova d'oro. Ma dopo molte peripezie, il nostro protagonista, Giacomino, riesce a portarsi via il prezioso pennuto.
1: E così Giacomino, la mamma e la gallina vivono per sempre felici e contenti.
0: E allora vorresti fare così anche tu, se non ho capito male, Lelina.
1: Sì.
0: Vuoi provare a piantare i fagioli perché speri che cresca una pianta magica, giusto?
1: Giusto, Armandissimo.
0: E allora è deciso. Lella proverà a piantare la sua piantina. Hai bisogno di qualche altro consiglio?
1: Ecco, secondo voi dove dovrei seminarli? Nell'orto? In cortile?
2: Ma no, Lella, è ovvio. Devi piantarli in cucina. Così se non cresce la piantina, almeno ci puoi fare una bella zuppa di pasta e fagioli.
0: Bravo, Lallo. Sei stato molto, molto saggio. Perché almeno in questo modo i fagioli non andrebbero sprecati. E se fai la zuppa di pasta e fagioli, vengo anch'io. Perché piace molto anche a me. Allora, la nostra puntata finisce qui. Noi vi salutiamo, ma ci risentiamo qui, prestissimo, con un'altra puntata di...
3: Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria dal 2 al 4 ottobre presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione: In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Ed eccoci qui, bambine e bambini, amiche e amici, grandi e piccolini, zii, genitori, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang.
1: Stai buono lì, ok? Non soffiare, hai capito? Ma... ecco, dai, bravo.
0: Ma che cosa? Ma...
1: bravo.
0: Ma avete sentito anche voi? Mi è sembrato di sentire la voce di Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Buongiorno Amarando, come stai?
0: Ciao Martina, ciao, bene, grazie. Mi è sembrato di sentire la tua voce. Tanto Armando, non Amarando, va bene. E come mai sei tornata a trovarci? Qual buon vento?
1: Diciamo un vento caldo, caldissimo, quasi un alito di fuoco.
0: Però non mi sembra che faccia così caldo. E tuo maestro Mago Merlino come se la passa al castello di Re Artù?
1: Ah, lui sta benissimo, per ora. Fino a quando non scoprirà che ho fatto un piccolo pasticcio con un animaletto domestico che deve portare a un torneo.
0: Che genere di pasticcio, Martina? E quale animaletto domestico? Un gattino?
1: Un pochino più grande.
0: Un cagnolino?
1: Molto più grande, in effetti.
0: Un falcone, perché so che Merlino alleva falconi.
1: No, non è un falcone. Ah. Beh, sai, Amarando, è un animale molto speciale. Ah. Ecco, sì, Merlino vuole portarlo al torneo per mostrare a tutti com'è fiero, com'è coraggioso, regale, spaventoso. Oh. Solo che io, pensando di renderlo ancora più valoroso,
0: sì,
1: gli ho fatto un piccolo incantesimo.
0: Che cosa è successo, Martina? Che hai combinato questa volta?
1: L'ho reso affettuoso, timido, pauroso.
0: Ma come?
1: Insomma, sono una vera frana.
0: No, non piangere, Martina, non piangere, ti aiuterò io. Vedrai che poi con l'aiuto dei nostri piccoli amici a casa risolveremo il problema. Facciamo così, ci sentiamo una bella canzone e poi ci ragioniamo su, d'accordo?
1: Va bene.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra graditissima ospite Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però, tanto per cambiare, sembra che abbia combinato un piccolo pasticcio.
1: Su, vai! Ma Santiago, fai il bravo! Adesso giochiamo con te!
0: Ma che cos'è stato? Sta andando a fuoco qualcosa? Ho sentito come il rumore di una fiammata e adesso fa improvvisamente un gran caldo.
1: No, è solo Santiago che si annoia.
0: Ma Santiago chi sarebbe? L'animaletto domestico di cui parlavi? Il gatto, il cane, il falcone, quello che è, insomma?
1: Sì, sì, è molto simpatico, tra l'altro. Mi sta aspettando qui fuori. Posso farlo entrare?
0: Un momento, Martina, un momento. Allora, dimmi, Santiago è il nome di quale animale? Immagino che non si tratti di Santiago il macaco.
1: No, in effetti si tratta di Santiago il drago.
0: Che cosa?
1: Eh sì!
0: Hai portato un drago negli studi di Radio Kids! Ma incenerirà tutto!
1: No, non devi preoccuparti, Amarando. Io te l'ho detto, è diventato mite, è diventato gentile.
0: Ho capito.
1: Sputa del fuoco, soltanto quando si annoia, ecco. Facciamolo entrare, così si distrae un pochino.
0: Però mi raccomando, tienilo d'occhio, eh. Non vorrei davvero che mandasse a fuoco tutto lo studio.
1: Santiago! Vieni dentro, caro! Vieni!
0: Ciao! Ciao, Santiago!
1: Non è carinissimo! Solo che è diventato un giocherellone. Su, Santiago! Prendi la palla!
0: No!
1: Mi sa che ha spaccato una sedia. Forse è un po' ingombrante, avevi ragione.
0: L'altro che, Santiago, fai il bravo cucciolotto. Mettiti lì buono e guarda, io ti faccio sentire una bellissima barzelletta. Ti piacciono le barzellette, Santiago? Ascolta, ascolta questa barzelletta.
2: Buongiorno Lallo, Lella, buongiorno Armando. Mi chiamo Chloe, ho 5 anni.
0: Ciao,
2: Chloe.
0: Voglio
2: raccontare questo. Una zucchina e una zucca, gli dice zuccona.
0: Carina, molto carina, Chloe, grazie. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, i vostri colmi al nostro numero che è...
1: 347-411-2726. Comunque faceva troppo ridere questa barzelletta. È piaciuta tantissimo anche a Santiago.
0: Ah, meno
1: non
0: male.
1: Ha rotto né bruciato più niente. E adesso sta giocando con la sua pallina.
0: Ma senti Martina, non credi che a Mago Merlino potrebbe piacere un drago giocherellone gentile? Perché renderlo di nuovo spaventoso e terribile?
1: Non lo so. Vedi, era così fiero del suo valoroso drago che faceva paura a tutti. E poi io ho voluto provare un incantesimo per renderlo ancora più draghesco. Ma adesso sembra un coniglietto.
0: Sì, però questa volta, Marti, io devo dirti la verità, non so proprio come aiutarti. E poi, detto tra noi, francamente, avrei un po' di paura a far tornare qui, proprio negli studi, un drago feroce che sputa fuoco. Ma te lo immagini?
1: Se almeno sapesse fare qualcosa di davvero molto speciale.
0: E se gli insegnassimo a cantare?
1: No, Mago Merlino, la musica non piace tanto.
0: E a cucinare? Così non avrebbe neanche bisogno dei fornelli.
1: Oh, forse! Potrebbe essere un'idea. Ma dovrei provare un altro incantesimo. Io ho paura di fare ancora più danni.
0: Ma... senti, e se provassimo a insegnargli a raccontare le barzellette? Sono sicuro che non si è mai visto un drago che intrattiene re e cavalieri a corte a suon di freddure, considerando che poi sputa fiamme.
1: Proviamoci, dai! Mago Merlino va pazzo per le storie buffe, sarebbe contentissimo.
0: Allora facciamo così, Santiago, ascolta questa barzelletta. Un gallo dice a una papera: dove sarai domani? E la papera risponde: qua.
1: Mi è piaciuta. Ma chissà se l'hai imparata. Ok, adesso provo a raccontargliene una io. Allora, qual è il colmo per una fata? Avere il colpo della strega!
0: Beh, stiamo andando benissimo! Sembra che gli piacciano un sacco le barzellette. Il problema è scoprire se poi sarà in grado di raccontarla.
3: Sentite questa! Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata!
1: Ma Santiago, allora tu puoi raccontare davvero le barzellette? Io sono salva, Merlino farà un figurone con un drago che sa far ridere. Grazie, Amarando, tu mi hai salvata anche questa volta.
0: Ecco qua. Beh, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato un piacere, Martina, ciao! Beh, intanto è andata bene perché il drago non ha bruciato tutto lo studio di Rai Radio Kids. E vabbè, l'abbiamo scampata bella questa volta. Per rilassarsi ci vuole davvero un po' di musica. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e oggi vorrei parlarvi di una splendida novità per i più piccoli. Si intitola Otta a casa dei nonni ed è firmata dalla talentuosa autrice e illustratrice francese Juliette Lagrange. Si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta. Una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. Dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura. Stavolta i suoi genitori partono da soli per qualche giorno e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni, in un piccolo paese di campagna. All'inizio Otta è convinta che sarà la peggior vacanza della sua vita e teme di annoiarsi terribilmente. E invece basta pochissimo per cambiare prospettiva. Insieme ai nonni, Otta scopre le meraviglie dell'autunno in campagna. Esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto e capisce che a volte annoiarsi fa bene, perché stimola la creatività. Così, quello che sembrava un weekend da dimenticare, diventa un'occasione preziosa per guardare il mondo con occhi diversi e soprattutto per rendersi conto che il tempo trascorso con i nonni può essere pieno di sorprese e di conoscenze da condividere. A rendere speciale questo libro, oltre alla dolcezza che lo pervade, è lo stile unico di Juliette Lagrange, una vera maestra dell'acquerello. Le sue tavole sono caratterizzate da colori luminosi e trasparenti e popolate da un'infinità di dettagli curiosi, piante, animali, piccoli elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi e a perdersi dentro le immagini. Con grande delicatezza e molta ironia, Juliette Lagrange ci racconta una storia di crescita, di legami e di confronto fra generazioni. Un albo perfetto da sfogliare e leggere insieme, nonni e nipoti. E allora, buona lettura a tutte le amiche e gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Là, Lolella, ci siete?
1: Sì, armadissima,
2: sì, siamo!
0: E allora iniziamo con la grande esplosione, perché sta per esplodere il nostro
3: Big Bang,
0: ovvero una super speciale puntata radiofonica in onda su
3: Rai Play.
0: Molto bene, siete preparatissimi.
3: Allora,
0: visto che siete così preparati, oggi ho una bella domanda per voi.
2: Un indovinello?
0: Non proprio.
3: Allora è un quiz?
0: Non esattamente.
2: E allora che domanda è?
3: È giusto, se non è un quiz, se non è un indovinello, non è una domanda.
2: Ho capito, è un'interrogazione.
0: Ma no, non un'interrogazione da scuola. È una cosa divertente, dai, non è mica un interrogatorio.
3: Vabbè, allora facci questa domanda.
0: Va bene, va bene. Allora, che cos'è l'oro blu? Che silenzio.
3: Sì.
0: Non sapete proprio, eh? Va bene, va bene. Allora vi do un po' di tempo per pensarci. Quindi vi metto una canzone che è come un indizio, una traccia, così anche i bambini a casa che magari non sanno rispondere alla domanda ascoltano la canzone e forse trovano la risposta.

0: So io, ho capito che cos'è l'oro blu.
1: Dai, Lella, che cos'è?
0: Sono le voci dei bambini. Come tante gocce messe insieme fanno un mare blu. Le belle voci dei bambini fanno un coro d'oro blu.
1: Insomma, diciamo che c'eri quasi, anzi quasi ti eri avvicinata molto molto alla risposta, però non posso dartela buona, quindi devo dirti che non è la risposta esatta.
0: Uffa.
1: E a te, Lallo, non è venuto in mente niente?
2: Sì, mi è venuta in mente questa. Ve l'ho mai raccontata quella dei tre furfanti che volevano scappare con 528 hamburger e io li ho catturati ancora prima che oltrepassassero la porta del pub?
1: Il pub? Guarda che secondo me nel vecchio West non ci sono i pub, ci sono i saloon.
2: No, c'è anche i pub.
1: Va bene. E poi che ne hai fatto dei 528 hamburger?
2: L'ho mangiata. Io odio gli sprechi.
0: Hai mangiato 528 hamburger?
2: Certo, anche lo stomaco di ferro, io mica solo gli zoccoli.
1: Va bene, però insomma non sai dirmi, non sai darmi una risposta alla domanda che cos'è l'oro blu.
2: L'oro blu è il fratello dell'oro nero.
1: Direi proprio di no, anzi direi che l'oro nero è un nemico dell'oro blu. E adesso vi spiegherò perché. Vediamo, vi do un altro indizio con un'altra canzone. Ascoltate.

0: era la colonna sonora di Oceania.
1: Brava Lella! E allora, chi è la protagonista del film Oceania?
0: Baiana.
1: Giusto, quella bellissima ragazza polinesiana. Però c'è un'altra protagonista importante che assume quella forma, l'aiuta.
2: È il mare, la roba del mare.
1: Ci sei quasi, potremmo dire che hai risposto bene, però diciamo che la risposta è in realtà diversa. Intanto volevo dirvi perché l'oro nero è il nemico del mare, cioè dell'oro blu. Perché il mare in realtà, quando arriva l'oro nero, sta malissimo, perché è il petrolio l'oro nero che inquina, dà fastidio, fa male ai pesci, lo sapete, no?
0: Sì.
1: Quante volte avete visto le immagini delle chiazze di petrolio? Ecco, quello purtroppo non fa per niente bene al mare.
2: Allora hai dominato, l'oro blu è il mare, yuhu!
1: Sì, è vero, guarda, secondo me hai già indovinato, però ad essere precisi, non è solo il mare l'oro blu, ma tutta...
0: Ho capito, è l'acqua.
1: Brava.
0: È l'acqua l'oro blu.
1: Brava Lella, è tutta l'acqua l'oro blu. E sapete perché?
0: Perché senza acqua non potremo vivere.
1: Giusto.
2: Eh sì, ad esempio, se non bevi l'acqua dopo aver mangiato tanto prosciutto crudo, non riesci mica a dormire.
1: È vero, Lallo. Però non solo il prosciutto crudo, perché è salato, eh? Perché l'acqua ci aiuta tantissimo, ci aiuta a digerire tutto quello che mangiamo e magari anche poi a eliminare quello che non serve.
0: Infatti, quando beviamo tanto, dobbiamo andare sempre in bagno.
1: Sì.
2: Ecco, così adesso mi scappa da fare la pipì, mi scappa.
1: E beh, questo è un bene, lo sai quanto è importante fare la pipì, Lallo?
2: Eh sì, in questo momento tantissimo, eh.
0: Se devi andare in bagno, vai, Lallo. Fa male trattenersi.
2: Va bene, allora vado.
1: Va bene, ecco. Tanto Lallo è andato al bagno. E allora io volevo anche dirti che l'acqua è davvero importantissima. E la chiamiamo oro blu perché è un bene molto prezioso e purtroppo questo bene prezioso scarseggia sempre di più e bisogna averne cura. Lo sai, Lella, come si può risparmiare l'acqua con tanti piccoli gesti ogni giorno?
0: Sì, per esempio possiamo chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
1: Bravissima! È tornato Lallo.
0: Sì.
2: Ce l'ho fatta.
1: Stai meglio adesso, eh?
2: Sì, fatta tutta.
1: Ecco.
2: Quindi, di cosa parlavate?
1: Stavamo dicendo del fatto che si può risparmiare l'acqua in tanti modi.
2: Ah,
1: Lella diceva, per esempio, bisogna chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
2: Ma questo fa poco, Armando. L'ideale è non lavarsi proprio. Io non mi lavo più.
1: No!
0: Non mi lavo più.
1: Ma no, Lallo, no. Non, guarda, al limite puoi provare a chiudere un po' la doccia mentre ti massaggi i capelli con lo shampoo, oppure il tuo pelo, certo, la criniera.
2: C'è.
1: Però l'igiene personale è importante, quindi bisogna lavarsi. Ce lo ricordano anche Masha e Orso, ascolta.

0: Va bene, avete capito?
1: Sì,
0: l'acqua
1: certo.
0: È davvero l'oro più prezioso che c'è ed è fondamentale per noi e per la sopravvivenza del nostro corpo e di tutto il pianeta Terra.
1: Evviva l'acqua! Speriamo che quest'anno ne cada tanta, ma solo dove ce n'è bisogno. Acqua, acqua, acqua, catinelle.
2: Uffa, Lella!
0: Ecco.
2: Ecco, me l'avevo detto di non rovinarla troppo.
0: Ma di nuovo? Uffi,
2: devo andare!
1: È andato.
0: Va bene. E allora, nell'attesa che torni Lallo, aspettiamo anche voi, bambini, a un prossimo appuntamento con Big Ben per speciale Terra.
1: Ciao!

0: l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: pirulaleo, pirulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
1: Se dici questo pipì, quel tuo sogno è...

0: quindi siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
2: Posso avere un orsacchiotto?
3: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì
4: quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu. Piripiri.

juntaba. Menuccia accorgeva che truccia era il mio papà. Con certo topi si assustivava.

0: il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
1: Ciao Leo, tu non giochi a pallone? Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a parare.
0: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
1: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
1: Dategli un'altra possibilità.
0: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
2: Va bene, dai Leo, torna in porta.
3: Evviva!
0: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ho una sorpresa per voi!
4: Di cosa si tratta?
5: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza! Presto, raggiungiamolo!
0: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
5: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
6: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
5: Forza, amici, tiriamoli fuori tutti!
0: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
5: Un carillon, che bello! Sentiamo che musica fa!
0: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata, che fluttuando nell'aria diventa grande come loro.
7: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
8: Wow, un genio!
6: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
7: Volevo fare un giro, le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
7: Desideri?
1: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
7: Ma certo, i desideri. Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
1: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
0: Eugenio li guarda e li conta.
7: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto tre? Volevo dire quattro. Avete a disposizione quattro desideri. Contenti?
8: Sì!
7: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
7: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
0: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i quattro amici.
8: Vespe, scappiamo!
7: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello.
1: Presto, Caramella, esprimi un desiderio per mandarle via.
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
7: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
0: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i quattro amici rimangono intrappolati.
6: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
1: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
0: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Zampacorta, esprimi il tuo desiderio.
5: Vorrei non aver mai liberato il genio.
0: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
7: Uffa, chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
0: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
1: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da esprimere.
1: Giusto, diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
6: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno.
0: E Eugenio si affaccia dal carillon e ringrazia i suoi amici.
7: Grazie, amici. Detto, fatto.
0: Il genio schiocca le dita e il carillon si trasforma in una grande giostra.
7: Eugenio Smemorino non esiste più. Da oggi sarò Mickey il giostraio. Giri di giostra per tutti. Detto, fatto.
0: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento ha inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
9: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, oggi voglio augurarvi la buonanotte con una ninna nanna indovinello. Vediamo un po' se sapete qual è il gioiello più prezioso di tutte le mamme e di tutti i papà. Chiudete gli occhi, un dolce respiro

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.